0: Sono le 3:04.
1: Il segnale orario è stato offerto da...
2: Ma secondo te è una L?
3: Ma no, sarà una XL.
4: Doppia XL, come gli sconti di Asta del Mobile.
5: Il genio dell'asta del mobile!
4: Gli sconti volano fino al 70%!
6: Ma posso iniziare a pagare il prossimo anno?
4: Sicuro! Gli sconti doppia XL fino al 70% sono cumulabili con le promozioni in corso, ma solo per 60 giorni! Geniale, vero?
7: DJ Nick presents The Best Hits, only at Radio Torino International.

0: Sono le 4:02.
1: Il segnale orario è stato offerto da...
2: Hai visto? Sarà una L?
3: Ma no, come minimo è una XL.
4: Doppia XL, come gli sconti di Asta del Mobile.
5: Il genio dell'asta del mobile!
4: Gli sconti volano fino al 70%!
6: Ma sull'acquisto di una cucina c'è sempre il sistema filtraggio acqua?
4: Ma certo! In più un bellissimo miscelatore al prezzo di un euro! Gli sconti doppi XL volano fino al 70%, ma solo per 60 giorni! Geniale, vero?
7: Torino International.

0: Sono le 5 e 2 minuti.
1: Il segnale orario è stato offerto da...
2: Hai visto? Sarà una L?
3: Ma no, come minimo è una XL.
4: Doppia XL, come gli sconti di Asta del Mobile.
5: Il genio dell'asta del mobile!
4: Gli sconti volano fino al 70%!
3: Ma il piano di lavoro in Silestone è sempre al prezzo del laminato?
4: Sicuro! Gli sconti doppia XL fino al 70% sono cumulabili con le promozioni in corso, ma solo per 60 giorni! Geniale, vero?

S-au stins toate luminile în casa cu amintiri.

0: Sono le 6:02.
1: Il segnale orario è stato offerto da...
2: Ma secondo te è una L?
3: Ma no, sarà una XL.
4: Doppia XL, come gli sconti di Asta del Mobile.
5: Il genio dell'asta del mobile!
4: Gli sconti volano fino al 70%.
6: Ma posso iniziare a pagare il prossimo anno?
4: Sicuro! Gli sconti doppia XL fino al 70% sono cumulabili con le promozioni in corso, ma solo per 60 giorni! Geniale, vero?

0: Sono le 7:01.
1: Il segnale orario è stato offerto da...
2: Hai visto? Sarà una L?
3: Ma no, come minimo è una XL.
4: Doppia XL, come gli sconti di Asta del Mobile.
5: Il genio dell'asta del mobile!
4: Gli sconti volano fino al 70%!
6: Ma sull'acquisto di una cucina c'è sempre il sistema filtraggio acqua?
4: Ma certo! In più un bellissimo miscelatore al prezzo di un euro! Gli sconti doppi XL volano fino al 70%, ma solo per 60 giorni! Geniale, vero? Torino Internet.

0: hainele de vară sunt gata? Bagajele făcute? Nu uita de zâmbet! Peste 10.000 de pacienți se bucură deja de rezultatele impecabile oferite de Dr. Mădălina Topor, medic stomatolog în Torino și Milano. Implanturi dentare și aparate invizibile cu plata în 72 de rate. Sună acum la 800-602-602 și pregătește-ți zâmbetul pentru vacanța perfectă!
1: Vuoi demolire la tua auto e non hai tempo di portarla? Chiama Autodemolizioni Morelli 011 70 49 85. Ritira l'auto a domicilio con rilascio del certificato di rottamazione. Il tutto a costo zero. Demoliamo auto con fermo amministrativo. Demoliamo anche camper, roulotte e moto. Vendiamo ricambi di tutte le marche e acquistiamo vetture sinistrate. Autodemolizioni Morelli, da oltre 50 anni al tuo servizio. Strada della Pronda 85/9, a pochi passi da via Monginevro, Torino. Telefono 011 70 49 85.
2: Torino International, radio sulla 90 FM. Per la tua pubblicità telefona al 335 56 51 92.

0: Almanacco del giorno.
1: Sabato 20 giugno, buona giornata da Francesco Vitale. Oggi la Chiesa ricorda San Silverio, Papa e Martire. Il viaggio nel tempo ci porta in quel 20 giugno 1849. L'Assemblea Costituente approva il testo definitivo della Costituzione della Repubblica Romana, un documento straordinariamente moderno per l'epoca, che per la prima volta in Europa introduce il suffragio universale maschile, la libertà di culto e l'abolizione della pena di morte, un sogno di libertà guidato da Giuseppe Mazzini, che capitolerà solo poche settimane dopo sotto l'attacco delle truppe francesi. Nel 1975 esce nelle sale cinematografiche americane Lo Squalo, capolavoro di Steven Spielberg. Il film terrorizzerà intere generazioni, sbancherà i botteghini mondiali e inventerà ufficialmente il concetto di blockbuster estivo. Nel 1979 Nilde Deiotti viene eletta presidente della Camera dei Deputati e la prima donna nella storia della Repubblica Italiana a ricoprire una delle tre massime cariche dello Stato, ruolo che manterrà per ben tre legislature. Nel 2003 viene fondato in Italia il Centro Nazionale di Adroterapia Oncologica di Pavia, uno dei pochissimi centri al mondo in grado di trattare i tumori complessi con protoni e ioni carbonio. Gli auguri di compleanno oggi a Nicole Kidman, iconica attrice australiana, premio Oscar, Bernie Awards, interprete di capolavori come Moulin Rouge ed Eyes Wide Shut, spegne oggi 59 candeline. Edoardo Bennato, il cantastorie del rock italiano con i suoi testi graffianti e la sua armonica, ha firmato album immortali come Burattino senza fili e Sono solo canzonette, per lui sono 80 anni. Lionel Richie, voce leggendaria del pop e del soul americano, autore di successi planetari come All Night Long and Hello, festeggia oggi 77 anni. È tutto, buonissima giornata e buon proseguimento di ascolto.
0: Almanacco del giorno.
2: Torino International. Love his music.
3: Master M, super light.

0: Sono le 8:01.
1: Il segnale orario è stato offerto da...
2: Hai visto? Sarà una L?
3: Ma no, come minimo è una XL.
4: Doppia XL, come gli sconti di Asta del Mobile.
5: Il genio dell'asta del mobile!
4: Gli sconti volano fino al 70%!
3: Ma il piano di lavoro in Silestone è sempre al prezzo del laminato?
4: Sicuro! Gli sconti doppia XL fino al 70% sono cumulabili con le promozioni in corso, ma solo per 60 giorni! Geniale, vero?
6: Torino International News.
7: Buongiorno dalla redazione da parte di Francesco Vitale in studio. Apriamo con lo scontro politico sul voto per la legge elettorale alla Camera, clamoroso scivolone della maggioranza battuta sul filo di lana per un solo voto. A far saltare i piani è stato lo scrutinio segreto sulle preferenze. L'emendamento di Fratelli d'Italia su cui la Premier Meloni aveva puntato con forza è stato bocciato nonostante le rassicurazioni mattutine degli alleati di Lega e Forza Italia. Esultano le opposizioni che parlano di fallimento del governo e ne chiedono a gran voce le dimissioni. Dagli Stati Uniti arriva una parziale retromarcia di Donald Trump che rinuncia alla tassa del 20% sul transito nello stretto di Hormuz. La tensione sul campo resta però altissima. Teheran ha fatto sapere che lo stretto rimarrà chiuso fino a quando non cesseranno quelle che definisce le aggressioni americane. Nella notte si è registrata una pioggia di droni iraniani sul Kuwait e attacchi dalle basi americane in Bahrain. Nel frattempo la Giordania ha intercettato e abbattuto 3 missili diretti verso ovest. In Italia il Consiglio dei Ministri ha dato il via libera definitivo al disegno di legge sicurezza che introduce una forte stretta sulla Movida e sulle bande giovanili. Tra le novità principali c'è l'estensione del fermo preventivo e del divieto di aggregazione anche ai minorenni. Previste inoltre pene severissime per i danneggiamenti di gruppo, col carcere fino a 5 anni, multe fino a 15.000 euro e l'introduzione dell'arresto differito. Andiamo a Bruxelles, teatro di quello che il sindaco della capitale belga ha definito il peggior incidente sul lavoro degli ultimi 20 anni. 6 operai hanno perso la vita nel terribile incendio scoppiato nel cantiere della Torre Ox in pieno centro. Le vittime sono rimaste intrappolate all'interno di 2 ascensori che, avvolti dalle fiamme, sono poi precipitati nel vuoto. La situazione del tempo, il caldo, l'afa non dà tregua all'Italia. Oggi sono ben 7 le città da bollino rosso, con la colonnina di mercurio che ieri ha sfiorato i 40 gradi in Sardegna. Il picco dell'ondata di calore è atteso tra domani e venerdì, quando le città in allerta rossa saliranno a 15. Attenzione ai contrasti termici, per oggi è stata diramata un'allerta gialla per forti temporali in Veneto ed Emilia Romagna. E poi lo sport, clamoroso verdetto ai mondiali di calcio: la Spagna batte 2-0 la favoritissima Francia e conquista la finale ai 16 anni di distanza dal trionfo in Sudafrica. Questa sera alle 21 fari puntati sulla seconda semifinale tra Inghilterra e Argentina. Per quanto riguarda la panchina della nazionale italiana, il presidente del CONI Malagò ha annunciato che si va verso la definizione di una rosa stretta di candidati per il ruolo di commissario tecnico. È tutto, buon proseguimento d'ascolto e a più tardi.
8: Attenzione. DJ Nick vă invită să savurați un cocktail de muzică și distracție la Radio Torino International.

0: info@torinointernational.com.
1: Muoversi in Piemonte.
2: Un buon mercoledì mattina a tutti voi che siete all'ascolto. Sulla tangenziale di Torino segnaliamo rallentamenti per traffico intenso tra Venaria e Bruere verso Piacenza e tra Corso Alamano e Pianezza in direzione Aosta. Rallentamenti per traffico intenso anche sulla diramazione per Moncalieri tra San Paolo e Corso Unità d'Italia verso Torino. Infine sulla A32 Torino-Bardonecchia troviamo code di veicoli pesanti tra la circonvallazione Ulx e Bardonecchia in direzione Fréjus. Al momento è tutto, per rimanere aggiornati sulla viabilità in regione visitate il nostro portale muoversiinpiemonte.it. Buon viaggio!
1: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
0: Torino International.

0: Sono le 9.
1: Il segnale orario è stato offerto da...
2: Ma secondo te è una L?
3: Ma no, sarà una XL.
4: Doppia XL, come gli sconti di Asta del Mobile.
5: Il genio dell'asta del mobile!
4: Gli sconti volano fino al 70%!
6: Ma posso iniziare a pagare il prossimo anno?
4: Sicuro! Gli sconti doppia XL fino al 70% sono cumulabili con le promozioni in corso, ma solo per 60 giorni! Geniale, vero?
7: Torino International News.
8: Legge elettorale, bocciate le preferenze, maggioranza va sotto per un voto, no ride negli Stati Uniti, Medio Oriente da Teheran, missili su Bahrain, Kuwait e Giordania. L'Unione Europea apre un nuovo cluster nei negoziati di adesione, pietra miliare verso l'ingresso, nuova fumata nera per nuove sanzioni alla Russia, incendio alla Torre Oxy al centro di Bruxelles per la procura, 6 morti, erano gli operai al lavoro nel vano ascensore. Tra poco, restate con noi.
9: Promuovi la tua azienda con Italia Stampa. Visibilità garantita nella tua città o in tutta Italia. Chiedici come. Visita ora il sito italiastampa.it. Faremo crescere la tua attività. È una promessa. Italia Stampa. Dalle parole ai fatti.
8: Ancora una buona giornata, un ben ritrovati all'ascolto dalla redazione, in studio Francesco Vitale. La maggioranza va sotto la Camera sulle preferenze per un solo voto, 187 voti a favore, 188 voti contrari. L'Aula ha bocciato a scrutinio segreto, richiesto dalle opposizioni. L'emendamento a prima firma Fratelli d'Italia, Noi Moderati UDC, che mirava a introdurre un sistema misto di capilista bloccati e preferenze nella riforma della legge elettorale del centro-destra. Donald Trump ha minacciato di estendere gli attacchi statunitensi contro l'Iran la prossima settimana, prendendo di mira centrali elettriche e ponti, se Teheran non accetterà un accordo sullo stretto di Hormuz. La prossima settimana la situazione si farà davvero difficile per loro, perché toccherà alle centrali elettriche, toccherà ai ponti, ha dichiarato il presidente degli Stati Uniti in un'intervista a Fox News. Distruggeremo tutte le loro centrali elettriche, distruggeremo tutti i loro ponti, a meno che non si siedano al tavolo delle trattative. Durante la notte droni ucraini intanto hanno colpito nel Mar Nero 20 navi russe, tra queste 17 petroliere, secondo quanto affermato dal comandante delle forze droni di Kiev. E ancora cronaca che ci porta in Belgio, la protezione civile al lavoro sul rogo dell'incendio alla Torre Oxy di Bruxelles, è riuscita ad aprire un varco per raggiungere l'ascensore coinvolto nel rogo, i morti sarebbero 6, lo ha dichiarato alla stampa Valentina Marocchi, procuratore del lavoro della capitale belga, aggiungendo che sono tutte vittime sul lavoro, si tratta infatti di 6 operai che stavano effettuando dei lavori nel vano ascensore dell'edificio. I mondiali, la Spagna è in finale, Francia battuta 2-0, vedremo chi vincerà tra Inghilterra e Argentina, gli iberici tornano a giocarsi la Coppa dopo 16 anni, nel 2010 in Sudafrica vince contro l'Olanda, ora aspetta appunto la vincente tra Inghilterra e Argentina. È tutto per il momento, buona giornata, buon proseguimento di ascolto, continuate a rimanere con noi.
10: Vă invită să savurați un cocktail de muzică și distracție la Radio Torino International.

0: Sono le 10 e 2 minuti.
1: Il segnale orario è stato offerto da...
2: Hai visto? Sarà una L?
3: Ma no, come minimo è una XL.
4: Doppia XL, come gli sconti di Asta del Mobile.
2: Il genio dell'asta del mobile!
4: Gli sconti volano fino al 70%!
3: Ma sull'acquisto di una cucina c'è sempre il sistema filtraggio acqua?
4: Ma certo! In più un bellissimo miscelatore al prezzo di un euro! Gli sconti doppi XL volano fino al 70%, ma solo per 60 giorni! Geniale, vero?
5: Torino International News.
6: Emirati, l'Iran ha attaccato due navi a Hormuz, un morto, l'attacco a Kiev, nata la coalizione antibalistica europea, l'Italia c'è, Mosca parla di istigatori, caldo e afa estremi, quattro città da bollino rosso, attesi 45 gradi in Sardegna, negli Stati Uniti gli agenti ICE uccidono un'altra persona nel Maine, secondo caso in meno di una settimana, tra poco nella nuova edizione del nostro GR. Restate con noi.
5: Promuovi la tua azienda con Italia Stampa. Visibilità garantita nella tua città o in tutta Italia. Chiedici come. Visita ora il sito italiastampa.it. Faremo crescere la tua attività. È una promessa. Italia Stampa. Dalle parole ai fatti.
6: Ancora una buona giornata, ben ritrovati all'ascolto da Francesco Vitale. Andiamo agli esteri, si torna sullo stretto di Hormuz, un comandante di Hamas e altri tre miliziani sono stati uccisi ieri in distinti attacchi nella striscia di Gaza, l'ha annunciato l'esercito israeliano. Uno degli attacchi condotto a Gaza City ha ucciso Osama Navik, comandante di una cellula delle forze navali di Hamas, secondo quanto riferito dalle forze di difesa israeliana. L'esercito dello Stato ebraico ha spiegato che Shamlak aveva lavorato per ricostituire la forza navale di Hamas durante tutta la guerra e anche recentemente, oltre a promuovere attacchi nel dominio marittimo. L'Unione Europea ha aperto il cluster 6 dedicato alle relazioni esterne nei negoziati di adesione con l'Ucraina. La decisione è stata formalizzata oggi in occasione della terza conferenza di adesione in Stati Uniti, o meglio, Europea-Ucraina. Con l'apertura del cluster 6, il Consiglio ha dimostrato l'impegno dell'Unione nei confronti dell'allargamento, ha dichiarato il ministro irlandese per gli affari europei Thomas Byrne. A nome della presidenza di turno dell'Unione Europea, Byrne ha definito la decisione un'importante pietra miliare nel percorso di adesione di Kiev, ricordando che si tratta del secondo cluster aperto dall'Unione con l'Ucraina dopo il cluster 1 sui fondamentali. Il caldo, ancora un'altra settimana tra afa, caldo estremo, bollino rosso, oggi per Torino, Perugia, Firenze, Brescia in arancione, 11 di città tra cui Roma, Genova, Cagliari e Bologna. Nessun bollino verde per il resto del paese, che registrerà livelli massimi di allarme per ben 7 centri con condizioni di emergenza e con possibili effetti negativi sulla salute delle persone sane e attive, non solo sui sottogruppi a rischio come gli anziani, i bambini molto piccoli e le persone affette da malattie croniche. L'ICE, l'Agenzia Federale Americana di Controllo dell'Immigrazione, è stata coinvolta in una nuova sparatoria mortale, stavolta avvenuta a Biddeford, nel Maine, costa est degli Stati Uniti, anche se dettagli di quanto accaduto restano ancora poco noti. Infine, la partita del cuore all'Aquila, politici e cantanti in campo per la solidarietà. I coach sono Roberto Mancini e Ubaldo Pantani. A Malagò il calcio d'inizio, la conduzione affidata a Eleonora Daniele. Ed è tutto per questa edizione. A voi l'augurio di una buona giornata e un buon proseguimento di ascolto.
7: Attenzione. DJ Nick vă invită să savurați un cocktail de muzică și distracție la Radio Torino International.

Io voglio denti fissi e li voglio subito. Sono andato da Atteclinics e mi hanno ridato sorriso e masticazione in sole 24 ore. Protesi fissa in resina su 4 impianti in titanio a un costo di 4.980 euro. Esperti in casi complessi di chirurgia orale e laboratorio odontotecnico interno fanno la differenza. Perché non l'ho fatto prima? I tuoi denti fissi, subito! Clicca www.atteclinics.com e prenota il tuo check-up. Ci troviamo a Torino, Beinasco, Cambiano e Alba. Torino in

0: 0355 651 922 oppure info@torinointernational.com.
1: Muoversi in Piemonte.
2: Ben ritrovati in nostra compagnia. In apertura segnaliamo un incidente sulla A5 Torino-Aosta fra Ivrea e Quincinetto in direzione Aosta. Ci spostiamo sulla tangenziale di Torino per un incidente, il traffico è rallentato fra Venaria e Bruera in direzione Savona, mentre per traffico intenso si rallenta fra Corso Allamano e Pianezza in direzione Milano. Traffico intenso si segnala anche sulla diramazione di Moncalieri fra San Paolo e Corso Unità d'Italia in direzione Torino. Ci spostiamo sulla diramazione di Pinerolo, per traffico intenso si rallenta all'uscita di Corso Orbassano in direzione Torino. Infine la A32 Torino-Bardonecchia, sono presenti code per traffico intenso fra circonvallazione di Ulx e Bardonecchia in direzione Freius. Con questo è tutto, a più tardi e buon viaggio.
1: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T. Torino Internet.

0: Aparate invizibile cu plata în 72 de rate. Sună acum la 800-602-602 și pregătește-ți zâmbetul pentru vacanța perfectă!
1: Vuoi demolire la tua auto e non hai tempo di portarla? Chiama Autodemolizioni Morelli 011 70 49 85. Ritira l'auto a domicilio con rilascio del certificato di rottamazione. Il tutto a costo zero. Demoliamo auto con fermo amministrativo. Demoliamo anche camper, roulotte e moto. Vendiamo ricambi di tutte le marche e acquistiamo vetture sinistrate. Autodemolizioni Morelli, da oltre 50 anni al tuo servizio. Strada della Pronda 85/9, a pochi passi da via Monginevro, Torino. Telefono 011 70 49 85.
2: Torino International.

0: Sono le 11:01.
1: Il segnale orario è stato offerto da...
2: Hai visto? Sarà una L?
3: Ma no, come minimo è una XL.
4: Doppia XL, come gli sconti di Asta del Mobile.
5: Il genio dell'asta del mobile!
4: Gli sconti volano fino al 70%!
3: Ma il piano di lavoro in Silestone è sempre al prezzo del laminato?
4: Sicuro! Gli sconti doppia XL fino al 70% sono cumulabili con le promozioni in corso, ma solo per 60 giorni! Geniale, vero?
6: Torino International News.
7: Una buona giornata, queste le anticipazioni. Legge elettorale, deputati di Vannacci filmano il voto segreto, scoppia la protesta in aula. Trump e Teheran hanno una scelta se non raggiunge accordo, i Pasdaran, Hormuz chiuso fino alla fine delle aggressioni. Ponte Morandi, la lettera di Autostrade, chiediamo scusa, è un'esigenza morale. Queste e altre notizie dopo la pausa pubblicitaria, restate con noi.
8: Promuovi la tua azienda con Italia Stampa. Visibilità garantita nella tua città o in tutta Italia. Chiedici come. Visita ora il sito italiastampa.it. Faremo crescere la tua attività. È una promessa. Italia Stampa. Dalle parole ai fatti.
7: Una buona giornata e un ben ritrovati all'ascolto dalla redazione, da Stefano Boeris. La politica in primo piano. È polemica alla Camera dopo la diffusione delle immagini realizzate dai deputati di Futuro Nazionale durante il voto segreto sull'emendamento della legge elettorale relativo alle preferenze. Il filmato, girato per documentare il voto dei parlamentari del gruppo di Roberto Vannacci, è stato al centro delle proteste delle opposizioni, che hanno chiesto un ufficio di presidenza dei questori per verificare quanto accaduto. La richiesta è stata respinta con 196 voti contrari, provocando la protesta delle forze di opposizione in aula. A quel punto il presidente di turno della Camera, Giorgio Mulè, ha sospeso la seduta. I deputati di Futuro Nazionale hanno spiegato di aver registrato il momento del voto per respingere i sospetti di essere tra i franchi tiratori che hanno contribuito alla bocciatura dell'emendamento sulle preferenze, passato con un solo voto di scarto. Per gli esteri, si è concluso nella notte un nuovo ciclo di raid americani in Iran, durato 7 ore. Il comando centrale degli Stati Uniti, il CENTCOM, ha affermato di aver colpito decine di obiettivi militari nei pressi dello stretto di Hormuz e nelle zone costiere iraniane. Ed è proprio Hormuz a essere al centro della dichiarazione arrivata dai Pasdaran, che hanno annunciato che lo stretto rimarrà chiuso fino alla fine degli atti di aggressione statunitensi. Le operazioni di rappresaglia dei combattenti continueranno e lo stretto di Hormuz rimarrà chiuso fino a quando gli Stati Uniti non cesseranno i loro atti di aggressione, ha affermato l'IRGC, il corpo delle guardie della rivoluzione islamica iraniano, che ha inoltre reso noto di aver distrutto diverse strutture della quinta flotta USA in Bahrain. La cronaca, a 8 anni di distanza dalla tragedia del Ponte Morandi, era il 14 luglio 2018, e alla vigilia della sentenza, al termine di un processo lungo 284 udienze, è arrivata a sorpresa una lettera di scuse da parte di Autostrade per l'Italia, il concessionario che gestiva la struttura che, crollando, provocò la morte di 43 persone. A firmare la missiva è Arrigo Giana, amministratore delegato della società in carica dallo scorso anno, che tiene a sottolineare quanto l'azienda sia oggi cambiata profondamente. Economia. Il Consiglio dei Ministri, a quanto si apprende, ha avviato la procedura di nomina di Guido Stazzi a presidente di Consob. Sulla Consob noi siamo favorevoli, come ho sempre detto fin dall'inizio, ad una scelta tecnica di persona esperta, di alto profilo, che conosca i meccanismi, conosca la macchina e sia svincolata dai partiti. Lo ha dichiarato il vice premier e leader di Forza Italia Antonio Tajani dopo la riunione dei gruppi parlamentari sulla legge elettorale, rispondendo a una domanda su Guido Stazzi. E chiudiamo con lo sport. La nazionale spagnola ci fa sognare ancora una volta, lo scrive sui propri canali social il primo ministro spagnolo Pedro Sanchez, commentando così la vittoria in semifinale dei mondiali della Spagna sulla Francia. Spettacolare, siamo in finale, ha aggiunto il premier. Era questa l'ultima notizia, grazie per averci seguito e alla prossima edizione.
9: Vă invită să savurați un cocktail de muzică și distracție la Radio Torino International.

0: Sono le 12:01.
1: Il segnale orario è stato offerto da...
2: Ma secondo te è una L?
3: Ma no, sarà una XL.
4: Doppia XL, come gli sconti di Asta del Mobile.
5: Il genio dell'asta del mobile!
4: Gli sconti volano fino al 70%!
6: Ma posso iniziare a pagare il prossimo anno?
4: Sicuro! Gli sconti doppia XL fino al 70% sono cumulabili con le promozioni in corso, ma solo per 60 giorni! Geniale, vero?
7: Torino International News.
8: Una buona giornata, queste le anticipazioni, l'ira di Meloni, tensioni e riflessioni sul futuro. Florida tenta di sfuggire all'ICE, muore investito da un tir. Terza ondata di calore, oggi 7 città da bollino rosso, temporali previsti in Emilia Romagna e Veneto. Questa e altra ancora dopo la pausa pubblicitaria, tra poco.
9: Lavori o hai lavorato a scuola? Il tuo stipendio è ancora basso? Controlla il cedolino e gli arretrati ricevuti, perché potrebbero non essere corretti o taroccati. Voci assenti o conteggiate in maniera errata. Chiedi una consulenza al sindacato ANIEF per rivendicare quanto ti spetta. Scrivi a segreteria@anief.net. Per info visita il sito www.anief.org. Contatta il numero 091 709 8355 o invia un WhatsApp al numero 392 996 2493.
8: Una buona giornata e un ben ritrovati all'ascolto dalla redazione, da Stefano Boeris. La politica alla vigilia, raccontano in ambienti di governo, Giorgia Meloni aveva fatto pervenire un messaggio agli alleati e più o meno lasciava intendere che se la maggioranza fosse andata sotto nel voto a scrutinio segreto sulle preferenze sarebbe stata pronta a recarsi al Quirinale. Dal Colle si osserva la situazione con preoccupazione ma da lontano. Formalmente non si è consumata una sconfitta del governo ma della maggioranza. La prassi dunque non prevede in automatico la crisi, ma ogni scenario è aperto in questo frangente ad alta tensione. Anche elezioni anticipate o quantomeno un chiarimento in Parlamento. Per la Premier è una fase in cui serve un'attenta riflessione, sono ore di valutazione a 360 gradi, ma ieri, quando verso le 21:30 la Presidente del Consiglio ha lasciato Palazzo Chigi, i suoi hanno assicurato che l'idea di salire al Quirinale non era sul tavolo e ora prevale la responsabilità di governare il Paese. Ci spostiamo agli esteri, un uomo è morto mentre stava fuggendo ad alcuni agenti dell'ICE, l'agenzia federale di polizia responsabile della sicurezza delle frontiere e del controllo sull'immigrazione americana in Florida. Secondo una prima ricostruzione, 4 persone a bordo di un veicolo sono fuggite dagli agenti e una di queste, un 28enne, nel tentativo di far perdere le proprie tracce, ha attraversato una strada statale finendo sulla traiettoria di un tir che proprio in quel momento stava passando. La cronaca, aumenta l'afa sull'Italia, martedì già sfiorati i 40 gradi in alcune località della Sardegna, ma il culmine della terza ondata di calore è previsto tra giovedì e venerdì, con le città a bollino rosso, previsti però anche temporali, allerta gialla in Emilia Romagna e Veneto. Economia, l'Italia è oggi un paese esposto allo stress idrico e tra i maggiori consumatori di acqua in Europa, una situazione aggravata dagli effetti del cambiamento climatico che negli ultimi decenni ha ridotto di circa il 20% la disponibilità di acqua. Tra le aree più colpite c'è la Puglia, dove le riserve idriche negli invasi sono scese sotto il 50% della media dell'ultimo decennio, portando il livello di severità idrica a valori elevati e rendendo sempre più urgente una gestione sostenibile della risorsa. È in questo contesto che Heineken Italia, insieme a Arif, l'agenzia regionale per le attività irrigue e forestali, ha deciso di promuovere un nuovo progetto di protezione e resilienza idrica della falda acquifera della Murgia, una delle principali riserve di acqua dolce della regione. Il progetto Valore Acqua ha un obiettivo chiaro: contribuire concretamente alla rigenerazione delle risorse idriche sul territorio, riducendo lo stress della falda locale. E chiudiamo con lo Sporting, Inghilterra, Argentina e complotti ai mondiali 2026. Oggi mercoledì 15 luglio la nazionale dei Tre Leoni sfida l'Albiceleste nella semifinale della rassegna ridata di scena tra Stati Uniti, Messico e Canada, in una partita carica di significati e che alla vigilia si è alimentata con l'ennesima teoria del complotto portata avanti dai media inglesi. Nel mirino ci sarebbe l'arbitro della sfida, Ismail Elfat, etichettato come preferito di Messi. Era questa l'ultima notizia, grazie per averci seguito, alla prossima edizione.
10: Dor de Folklor. Dor de Folklor, emisiunea care s-a lină dorul de țară.

0: Sono le 13:01.
1: Il segnale orario è stato offerto da...
2: Hai visto? Sarà una L.
3: Ma no, come minimo è una XL.
4: Doppia XL, come gli sconti di Asta del Mobile.
5: Il genio dell'asta del mobile!
4: Gli sconti volano fino al 70%!
6: Ma sull'acquisto di una cucina c'è sempre il sistema filtraggio acqua?
4: Ma certo! In più un bellissimo miscelatore al prezzo di un euro! Gli sconti doppia XL volano fino al 70%, ma solo per 60 giorni! Geniale, vero?
7: Torino International News.
8: Un buon pomeriggio, queste le anticipazioni. Sondaggio politico: Fratelli d'Italia cresce, PD e Movimento 5 Stelle calano, Vannacci sale ancora. Sanzioni a Israele al palo, i 27 divisi tra voto a maggioranza e unanimità. SOS carburante a Bologna, nave cisterna in ritardo, allarme per gli scali del Nord Italia. Questo è altro dopo la pausa pubblicitaria. Tra poco.
9: Lavori o hai lavorato a scuola da precario? Chiedi al sindacato ANIAF uno screening del tuo stato di servizio per scoprire quanto ti spetta ma ti è stato negato, dai mancati risarcimenti per abuso dei contratti agli scatti di anzianità, dalla ricostruzione di carriera alle ferie non godute, dal salario accessorio alla carta docenti. Aderisci alla campagna gratuita. Per info visita il sito www.aniaf.org, contatta il numero 091 709 8355 o invia un WhatsApp al numero 392 996 2493.
8: Buon pomeriggio, ben ritrovati all'ascolto dalla redazione da Stefano Boeris. Apriamo con la politica. Fratelli d'Italia cresce, PD e Movimento 5 Stelle calano. Futuro nazionale di Roberto Vannacci continua a salire. Sono le novità del sondaggio SVG che per il TG La 7 fotografa le intenzioni di voto in caso di elezioni. Fratelli d'Italia, sempre ampiamente primo partito, guadagna lo 0,1% e sale al 27,2%. La formazione guidata dalla Presidente del Consiglio Giorgia Meloni aumenta il vantaggio sul PD della segretaria Elly Schlein, che cede lo 0,2% e scende al 21,3%. Stesso passo indietro per il Movimento 5 Stelle di Giuseppe Conte, che ora vale il 12,9%. Il partito del generale Vannacci guadagna un altro 0,3% e arriva al 6,3%, staccando ulteriormente la Lega. Il partito di Matteo Salvini lascia sul terreno lo 0,2% e scende al 5,4%. Per gli esteri, al terzo tentativo nulla è cambiato. Per le sanzioni a Israele, l'Unione Europea non riesce a trovare una quadra. Dopo la fumata nera sullo stop all'accordo di associazione e alle sanzioni per Ben-Gvir, sul tavolo del Consiglio è approdata la proposta della Commissione per mettere nel mirino il commercio con gli insediamenti israeliani. Tre le diverse opzioni: introdurre un sistema di licenze di importazione per i beni provenienti dagli insediamenti, tariffe punitive volte a renderli inaccessibili sul mercato dell'Unione e un divieto assoluto di importazione di merci provenienti dai territori occupati dalla Cisgiordania. Quest'ultima è la scelta che ha visto la convergenza maggiore, riferisce l'alta rappresentante UE per la politica estera Kaya Kallas. Il nodo è come arrivarci. La cronaca: nave cisterna in ritardo, manca il carburante per gli aerei e l'aeroporto di Bologna è costretto a rivedere il piano voli, con il rischio che la stessa sorte possa toccare ad altri scali del Nord Italia. Questo l'allarme lanciato nelle ultime ore dal Corriere della Sera, che spiega come il problema sia da ascrivere ai ritardi subiti da AirBP, uno dei principali fornitori di carburante, nella ricezione del prodotto. Secondo il quotidiano, sono attesi a breve i nuovi NOTAM, ovvero i bollettini operativi destinati alle compagnie aeree con le indicazioni aggiornate sulle modalità di rifornimento. Per l'aeroporto di Bologna la limitazione dovrebbe restare in vigore fino al 23 luglio, ma la data sarà soggetta a modifiche. Le restrizioni riguarderanno in particolare i voli europei con durata inferiore alle 3 ore, che potranno imbarcare al massimo 2000 litri di carburante, una quantità in grado di garantire garantire 2 ore di autonomia. I velivoli interessati dunque potrebbero essere costretti a caricare più carburante allo scalo di partenza. Economia, cresce ancora il prezzo del petrolio. Il WTI con consegna ad agosto passa di mano a $80,37 al barile con un avanzamento del 2,85, mentre il Brent con consegna a settembre è scambiato a $85,75 al barile con una crescita del 2,94%. E chiudiamo con lo sport. Per la Corte di Giustizia dell'Unione Europea, in linea di principio, gli Stati membri possono pubblicare via internet il nome degli atleti professionisti che hanno violato le norme antidoping, la durata della squalifica e i motivi della medesima. Tuttavia, spiegano i giudici di Lussemburgo in una sentenza che riguarda una causa nata dal caso di 4 atleti austriaci squalificati temporaneamente o a vita per doping, la normativa deve rispettare il regolamento generale sulla protezione dei dati. Pertanto, secondo la Corte, l'ente incaricato della pubblicazione deve poter effettuare un bilanciamento degli interessi in gioco prima della pubblicazione, che deve rispettare il principio di proporzionalità, in particolare per quanto riguarda la durata. Era questa l'ultima notizia, grazie per averci seguito, alla prossima edizione.

0: info@torinointernational.com.
1: Muoversi in Piemonte.
2: Buon pomeriggio e ben ritrovati. In apertura segnaliamo ai viaggiatori che a causa di un evento sul versante francese è momentaneamente chiuso il traforo del Freyus in entrambe le direzioni. A causa della chiusura segnaliamo inoltre code sulla A32 Torino-Bardonecchia fra circonvallazione Ux e Bardonecchia in direzione Freyus. Per il momento è tutto, buon viaggio.
1: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
0: Torino International.

Buongiorno carissimi, sono Anca Manole e diamo il via alla nostra rubrica Vacanze in Romania. Oggi vi porto in una città che vi lascerà a bocca aperta. Molti pensano alla Romania, immaginano subito quei castelli della Transilvania o la movida di Bucarest di cui tanto si parla, ma oggi andiamo a ovest, quasi al confine con l'Ungheria. Vi presento Oradea, la capitale dell'Art Nouveau rumena. Oradea è una bomboniera, è stata completamente restaurata negli ultimi anni e entrare nel suo centro storico è come fare un salto indietro nella Belle Époque. Ecco le tre tappe imperdibili che consiglio a chiunque metta piede in città. Piazza dell'Unione, cioè Piazza Uniri, è il cuore pulsante di questa città. Qui si affacciano palazzi barocchi, neoclassici e secessionisti dai colori pastello che sembrano fatti di zucchero filato. Poi c'è il Palazzo dell'Aquila Nera, Palazzo il Vulturul Negru, è il simbolo di Oradea. Una galleria monumentale coperta da una spettacolare vetrata colorata con una aquila maestosa. Ricorda un po' la Galleria Vittorio Emanuele di Milano, ma in chiave secessione viennese. Perfetta per un caffè e per scattare foto da Instagram. Poi c'è la fortezza di Oradea Cetatea, una fortezza medievale a forma di stella pentagonale, oggi è un centro culturale vivissimo, pieno di botteghe artigiane, musei e festival estivi. E la sinagoga Sion, una monumentale sinagoga neologa che si specchia sul fiume Crișul Repede, l'interno ha un'acustica e delle decorazioni che lasciano senza fiato. Oradea è anche sinonimo di benessere, la zona è ricchissima di acque termali curative, potete dedicare un'intera giornata al Ninfe Aqua Park, un modernissimo parco acquatico termale con scivoli mozzafiato per i più giovani, ma anche saune, bagni turchi e piscine relax al coperto e all'aperto per chi vuole staccare la spina. Oppure un'escursione a Boile Felix, a soli 8 km dal centro si trova questa storica stazione termale immersa in una foresta di querce e famosa per i suoi laghetti con ninfe termali subtropicali. Passeggiata lungo il fiume Crișul Repede, il fiume taglia in due la città di Oradea, le sue sponde sono state trasformate in viali pedonali ciclabili bellissimi, perfetti per una passeggiata al tramonto per bere una birra artigianale locale in uno dei tanti locali terrazzati. Ma se parliamo di Oradea, dovete sapere che qui ci sono diverse curiosità legate a questa città, molto prima che Greenwich e di Londra diventasse il punto di riferimento universale per il calcolo del tempo e delle mappe, il meridiano zero, dovete sapere, che si trovava proprio a Oradea. Tra il 1464 e il 1667 gli astronomi e i navigatori di tutta Europa utilizzavano l'osservatorio astronomico situato all'interno della fortezza di Oradea come punto di partenza per calcolare le coordinate geografiche e mappare il mondo. Poi c'è la leggenda dell'acqua bollente e i coccodrilli, questa è legata alla cetatea Oradea. La famosa fortezza della città era considerata quasi inespugnabile. Uno dei suoi segreti era il fossato difensivo che non veniva riempito con comune acqua fredda ma con acqua termale calda proveniente dalle sorgenti della zona. Questo impediva al fossato di ghiacciare durante i rigidi inverni transilvani rendendo impossibili gli attacchi a piedi. Una leggenda metropolitana locale ma molto amata dai turisti, narra persino che i soldati vi avessero introdotto dei coccodrilli per spaventare i nemici. Poi c'è la chiesa con la luna. Oradea ospita un capolavoro di ingegneria unico in Romania, questa cattedrale della Dormizione di Maria, comunemente chiamata Biserica cu Luna, cioè la chiesa con la luna. Sulla torre campanaria ha installato un meccanismo del 1793 con una sfera di 3 metri di diametro dipinta metà d'oro e metà di nero. Il meccanismo fa ruotare la sfera in perfetta sincronia con il ciclo lunare, mostrando con estrema precisione le fasi della luna ai cittadini sottostanti. Musica.
Orade è l'unica città del paese a far parte del prestigioso Réseau Art Nouveau Network, la rete europea delle città Liberty, un club esclusivo che include capitali dell'architettura come Barcellona, Vienna, Budapest e Bruxelles. Passeggiando per il centro si nota chiaramente questa fortissima influenza della secessione viennese. E poi c'è il cimitero dei re. Durante il Medioevo Oradea era una delle città più importanti del Regno d'Ungheria, la sua cattedrale oggi non più esistente nella sua forma originaria all'interno della fortezza, divenne il luogo di sepoltura di ben 7 sovrani ungheresi, tra cui il celebre re Ladislao I, il fondatore della città, e l'imperatore del Sacro Romano Impero, Sigismondo di Lussemburgo. Parliamo anche di cosa mangiare, perché dovete sapere che Oradea rispecchia perfettamente la sua storia e la sua posizione geografica, trovandosi appunto a pochi passi dal confine con l'Ungheria e nel cuore della regione storica del Crisciana. La sua cucina è un meraviglioso e sostanzioso mix tra la tradizione romena e le influenze ungheresi. La vicinanza con l'Ungheria si fa sentire soprattutto nei piatti di carne. Nei ristoranti di Oradea troverai

0: Debrecen in Ungheria, che ha solo un'ora di auto, e poi prendere appunto un transfer o noleggiare una macchina. In auto o treno da Budapest, molti viaggiatori scelgono di volare su Budapest, noleggiare un'auto e guidare per circa 2 ore e mezza verso est. È un'ottima scusa per un viaggio combo Ungheria-Romania. E mi fermo qui anche oggi con i miei consigli. Questa volta siamo volati a Oradea, domani avremo un'altra meta e scopriremo un altro punto magico della Romania, ma vi lascio sulla 90.0 per qualche minuto di musica, dopodiché ritorno col notiziario di pranzo.
1: Torino International, radio sulla 90 FM. Per la tua pubblicità telefona al 335 56

0: sono le 14.
1: Il segnale orario è stato offerto da...
2: Hai visto? Sarà una L?
3: Ma no, come minimo è una XL.
4: Doppia XL, come gli sconti di Asta del Mobile.
5: Il genio dell'asta del mobile!
4: Gli sconti volano fino al 70%!
3: Ma il piano di lavoro in Silestone è sempre al prezzo del laminato?
4: Sicuro! Gli sconti doppia XL fino al 70% sono cumulabili con le promozioni in corso, ma solo per 60 giorni! Geniale, vero?
6: Torino International News.
7: Un buon pomeriggio, queste le anticipazioni, legge elettorale, Schlein è irricevibile, opposizioni fanno muro, Forza Italia e Lega verso sì a preferenze. Iran è terminata dopo 5 ore la terza ondata di raid americani, la rappresaglia di Teheran, missili sui paesi del Golfo, colpite due navi a Hormuz. Bologna, minorenne massacrato da una banda di coetanei, 20 contro 1, grave in ospedale. Queste altre notizie dopo la pausa pubblicitaria, restate con noi.
8: Promuovi la tua azienda con Italia Stampa. Visibilità garantita nella tua città o in tutta Italia. Chiedici come. Visita ora il sito italiastampa.it. Faremo crescere la tua attività. È una promessa. Italia Stampa. Dalle parole ai fatti.
7: Buon pomeriggio, ben ritrovati all'ascolto dalla redazione, da Stefano Boeris. La politica, la nuova legge elettorale approda nell'aula della Camera. Questa pessima legge elettorale è irricevibile nel metodo e nel merito, ha detto la segretaria di Schlein alla riunione congiunta dei gruppi PD di Camera e Senato. Se la sono costruita su misura per paura di perdere le elezioni, facendo forzature costanti in Parlamento. Dopo la sconfitta al referendum costituzionale, è un chiaro tentativo di realizzare il premierato con la legge elettorale. Ed è incredibile come questa sia la sola priorità di questa destra in un paese con la crescita a zero, i salari tra i più bassi e le bollette più care d'Europa. Noi, ha continuato la segretaria, continueremo a fare muro insieme ad altre opposizioni contro questa pessima legge elettorale. Con questa destra non voteremo nulla, mentre voteremo tutti gli emendamenti soppressivi e quelli comuni presentati con i nostri alleati. Voteremo anche tutti gli emendamenti dei nostri alleati che pure superano le liste bloccate con collegi uninominali o preferenze. Per gli esteri, nella notte raid americani si sono abbattuti sull'Iran per 5 ore, l'aviazione a stelle strisce ha colpito i siti militari. Trump, che aveva preannunciato gli attacchi e che nonostante tutto dalla Casa Bianca non ha escluso la possibilità di un futuro nuovo accordo con Teheran, ha lanciato una provocazione agli alleati: voglio essere rimborsato dai paesi che stiamo aiutando. Intanto Teheran è tornato a far piovere missili e droni sui paesi del Golfo, sono state registrate esplosioni in Arabia Saudita, Kuwait e Bahrain. Le guardie della rivoluzione islamica hanno dichiarato di aver colpito una base aerea americana in Giordania. Attacchi anche a bordo di due petroliere degli Emirati Arabi Uniti, che secondo quanto riportato dai Pasdaran stavano tentando di attraversare lo stretto di Hormuz lungo una rotta non permessa. A causa della ripresa del conflitto i prezzi del petrolio stanno continuando a crescere. In un solo giorno è stata registrata una crescita del più 10%. La cronaca: l'hanno attirato con una scusa in un parco pubblico in provincia di Bologna, poi in 20 l'hanno circondato e pestato a sangue. È accaduto ad Altedo, in Emilia-Romagna, dove un ragazzino minorenne è stato aggredito da un branco di coetanei, rimanendo gravemente ferito. La vittima ignara è stata sorpresa e aggredita dopo aver accettato un invito nel parco. Un pestaggio di gruppo, da cui il minore, sebbene ferito, sarebbe riuscito a sottrarsi, scappando dal luogo dell'aggressione e raggiungendo i genitori per chiedere aiuto. Solo a questo punto sono scattati soccorsi. Il giovane, portato in ospedale, è stato immediatamente preso in cura dall'equipe medica che ha medicato le gravi lesioni riportate. Economia: la Banca Centrale Europea ha selezionato 36 banche Payment Service Provider per il progetto pilota, in cui nella seconda metà del 2027 eseguirà i primi test sulle funzionalità dell'euro digitale. La selezione è avvenuta fra oltre 50 candidati, tra cui gli istituti di credito italiani. 8 i nominativi: Poste Italiane, Montepaschi, Easybank di Intesa San Paolo, Unicredit, Nexi, Satispan, Numia e Banca Sella. Il progetto permetterà l'accesso di migliaia di dipendenti della BCE e delle banche centrali nazionali, fra cui la Banca d'Italia, a una versione beta di euro digitale da utilizzare online, al POS con negozi selezionati o nei pagamenti da individuo a individuo. Chiudiamo con lo sport un lutto nel mondo del calcio. L'arbitro olandese Rob Dieperink, 38enne, è stato trovato morto nella sua casa. Poche settimane fa era stato escluso dai mondiali, dove avrebbe dovuto ricoprire il ruolo di assistente VAR a seguito di un'indagine della polizia per violenza sessuale ai danni di un adolescente a Londra, dove si trovava per Crystal Palace Fiorentina. Il caso era stato poi archiviato per mancanza di prove, con il fischietto che aveva collaborato pienamente con le indagini. La Federcalcio olandese si è detta sconvolta e profondamente addolorata per la morte di Dieperink, non rendendo però note le cause del decesso. Era questa l'ultima notizia, grazie per averci seguito e una buona giornata.

0: Un incendio boschivo divampato nel pomeriggio di martedì, sviluppatosi su due diversi fronti. Importante la risposta da parte dei vigili del fuoco di Torino. Una macchina che una volta messa in moto ha impegnato sul posto 36 squadre di terra dei vigili del fuoco, circa 90 operatori in tutto, a cui si sono aggiunti i volontari, più di 50 persone del corpo attività antincendio boschivo Piemonte. Per ore e ore è stata impegnata nell'attività di spegnimento anche la flotta aerea antincendio operativa con due Canadair e un elicottero del reparto volo dei vigili del fuoco Piemonte, che ha permesso di raggiungere e spegnere le fiamme che si sono insinuate nelle zone più impervie del territorio. Predisposta anche una vasca di rifornimento per gli elicotteri con l'obiettivo di velocizzare e incrementare l'efficacia delle operazioni di spegnimento, il tutto tra Bardonecchia e Ulx, dove c'è stato appunto un vasto incendio dove è bruciata la pineta proprio tra le due tra i due comuni Bardonecchia e Ulx. Blitz al Parco Sempione, Tendopoli, oltre 200 persone all'interno, bloccati gli accessi. Numerosi equipaggi della Polizia di Stato hanno circondato le aree del Parco Sempione, delle piscine Sempione, dell'ex deposito ferroviario e vie limitrofe nel quartiere Barriera di Milano. Il blitz è avvenuto nel pomeriggio di ieri e si è concluso a tarda sera. Chiuse tutte le direttrici, si è proceduto al controllo capillare e all'identificazione delle persone presenti in zona, prevalentemente di origine extracomunitaria. Il blitz attuato sarà replicato nei prossimi giorni con analoghe modalità in altre aree a rischio, ad integrazione dell'attività di presidio permanente che è in atto da lungo periodo in tutta la città, fanno sapere dalla questura. Il cambiamento climatico già lo vediamo se guardiamo fuori dalla finestra, è una sfida del presente e del futuro, probabilmente una delle più rilevanti a livello nazionale e globale, e quando le temperature aumentano e insistono sulla scala temporale, l'emergenza si fa sentire. Il caldo non è proprio una scelta. A Torino la terza ondata di calore si fa già sentire, con la giornata di oggi si toccheranno i 13 giorni di caldo consecutivi da bollettino emesso da ARPA Piemonte, e in città sarà di nuovo in vigore il bollino rosso, terzo e massimo livello per forte disagio bioclimatico. Sono in lento ma costante e progressivo aumento le temperature, con un picco di 38 gradi atteso nella giornata di oggi, secondo gli esperti la più calda guardando alla sola terza ondata di calore. Non è possibile escludere temporali anche in città intensi proprio a causa dell'accumulo di energia termica dei giorni precedenti, nubifragi di medio-forte intensità che potrebbero esaurirsi nel breve tempo soprattutto sull'area alpina, ma con possibili estensioni sulla pianura, accompagnate però anche da possibili grandinate, anche con chicchi di medio-grande dimensioni e talora raffiche di vento, quindi fate tantissima attenzione. Parlando di eventi, il 26 luglio 1926 apriva al pubblico il Museo di Arte e di Ammobiliamento della Palazzina di Caccia di Stupini Gianichelino. A 100 anni da quella inaugurazione, la Fondazione Ordine Mauriziano celebra l'anniversario con una giornata speciale. Domenica 26 luglio l'ingresso alla palazzina sarà gratuito per tutti i visitatori e la struttura osserverà il consueto orario di apertura, accessi dalle 10 alle 17. Mă opresc aici cu informațiile de astăzi, vă las în continuare cu Parla con Cosimo aici pe 90.0 FM. Îi facem și condoleanțele lui Cosimo pentru că a pierdut din păcate o persoană dragă, și se pare că în următoarele zile posibil ca emisiunea să fie întreruptă tocmai din această cauză, dar vom veni cu detalii pe parcurs. Astăzi este în direct cu interviul pregătit pentru Radio Torino Internațional. După orele 15 va fi și Mary on the Road, DJ Nick ceva mai târziu cu multe, multe hituri. Zi frumoasă, vă doresc în compania colegilor și vă dau, bineînțeles, întâlnire pe mâine la 13:30 cu Vacanțe în România, după care va fi jurnalul de prânz. Zi frumoasă!
1: Parla con Cosimo, un programma scritto e condotto da Cosimo Alfano. Bentornati a Parlo con Cosimo, bentornati qui su Radio Torino International. Siamo all'aperto perché hai finito il concerto. Simona Bencini, ciao.
2: Ciao a tutti, sì, anche perché c'è una bellissima aria, un bel vento dopo si un caldo bene. Torrido, quindi godiamoci questo momento di fresco.
1: Non abbiamo preferito farlo qua. Lei vorrò raccontare, perché l'altra volta abbiamo parlato dello spettacolo, sì. Invece questa volta vorrò parlare un pochino della tua carriera.
2: Sì. La carriera. Quanto tempo hai?
1: Quello che vuoi. No. Allora, diretta su Cuba, all'inizio nascono in due e poi dopo ti si è aggiunta, giusto?
2: Sì, no, diciamo no, non esattamente così. Dirotta erano una vera e propria band inizialmente, cioè quindi c'era il batterista e il percussionista, proprio nata come una band. Certamente chi ha avuto l'idea, i fondatori di questa band sono stati Rossano Gentili e Stefano De Donato. Io sono entrata come corista, cercavo una corista e quindi eravamo insomma una band nel vero senso della parola.
1: La voce era maschile all'inizio.
2: La voce era maschile, c'era un cantante molto bravo che però a un certo punto, siccome lui era un ufficiale medico, aveva anche questa vocazione della medicina, insomma, di fare il medico, e quindi ha scelto di intraprendere quella strada e ha lasciato il posto vacante. Guarda caso io ero lì.
1: Quindi subentri come...
2: Quindi mi danno questa possibilità di provare a sostituirlo. Tieni conto che sostituire un uomo con brani e contesti, insomma, tutto scritti per un uomo, una vocalità maschile. Quindi inizialmente è stato un po' così. Però io in quel periodo, cosa non è che adesso non lo sia, ma ero veramente scatenata. E quindi avevo una presenza scenica abbastanza importante, molto fresca, molto proprio veramente libera. E questo fu, diciamo, il mio asso nella manica. Vocalmente invece dovevo ancora crescere, ci è voluto un po' di anni, però insomma poi Stefano e Rossano hanno scritto dei brani appositamente per me, fino a quando siamo arrivati a scrivere, a comporre quel famoso Gelosia nel 94. Siamo riusciti ad avere un contratto discografico con CGT, abbiamo festeggiato i 30 anni di Gelosia e per l'occasione appunto abbiamo fatto uscire un vinile con un remix di Tommy V. Insomma, ovviamente i compleanni servono per questo, per festeggiare, per ricordare e per poi fare dei tour, perché poi alla fine della fiera, insomma, la cosa più bella è fare musica dal vivo. Quindi dirotta su Cuba nel 94, nella formazione in cui voi la conoscete, quindi Stefano De Donato, Rossano Gentile e Simona Bencini, sono nati nel 94 con Gelosia.
1: Poi cosa succede? Succede che voi partecipate a Sanremo, no?
2: Sì, sì, quella è stata la consacrazione nel 97, con È andata così, ospite Toots Thielemann.
1: Però cosa succede? Che succede? Che dirotto su Cuba prendono una decisione, una pausa, no? Ci si divide un po', qualcuno vuole produrre delle cose da solo.
2: Beh,
1: e tu intraprendi la carriera.
2: Sì, sai com'è, non è facile, insomma, le band, voglio dire, spesso si sciolgono, nel senso che dopo tanti anni sotto pressione, non abbiamo proprio la pressione discografica, la pressione dei risultati che avevamo ottenuto. Mm-hmm. Che bisognava in qualche modo riproporre, quindi insomma c'è stato un momento che abbiamo perso probabilmente un po' di lucidità, eravamo stanchi e questa stanchezza ha fatto sì che avessimo delle frizioni. Queste frizioni hanno portato a dividerci ed io ho preso questa strada della carriera solista.
1: Però succede che poi ritornate, quindi questa reunion.
2: Poi dopo dieci anni nel 2012 ci siamo riuniti, proprio i tre originali, e siamo insomma ritornati con dei singoli, Regione Sentimento e anche un nuovo album, Studio Session, con dei singoli nuovi e via così. Poi abbiamo continuato a suonare dal vivo
1: fino al
2: 2021,
1: con la pandemia,
2: nuove difficoltà, divisioni diverse, fino a quando appunto nel 2023 riprendo in mano io di rotta su Cuba, per la prima volta da sola, nel senso con me non ci sono né Rossano né Stefano, e riparto con una band tutta nuova, una band di giovani musicisti, tutti ovviamente specializzati nel genere funk, e sono ripartita in tour a festeggiare tutti questi compleanni, tutti trentennali, insomma, mi sono fatta, e c'è stata una bella, come dire, una bella risposta, devo
1: da
2: dire, da parte del pubblico, e poi siamo usciti anche con un nuovo singolo nel 2020, ormai 2024, un duetto che era nei programmi da tanto tempo, con Mario Venuti, che
1: salutiamo,
2: perché
1: è stato un paio di volte ospite a Parla con Cosimo, un carissimo amico,
2: questo In The Souk, che abbiamo fatto una sea jazz un po', come dire, siculo, un po', okay, questo crossover di...
1: Cosa dici, visto che stasera è stata una serata jazz, se presentiamo questo brano con Mario Venuti e poi
2: molto
1: ci ritroviamo
2: subito
1: dopo?
2: Molto volentieri, anche perché abbiamo girato un video stupendo in Sicilia tra Mazara del Vallo e Roma, che merita di vederlo, si intitola In The Souk, di Rotta su Cuba, con Mario Venuti.
1: A dopo.

0: Massimo Alfano.
1: Siamo tornati con Simona Bencini. Simona, parliamo un attimo dello spettacolo di stasera. Stasera sì. Hai dato tutta te stessa, come sempre, con una musica jazz, perché tu ultimamente partecipi molto con le big band, sì. con questo repertorio nuovo che hai scoperto come una seconda parte di te.
2: Sì, come hai sentito, ho detto al pubblico, era una parte, avevo bisogno insomma di una musica che mi potesse far esprimere anche in un modo diverso vocalmente, perché di Rotta su Cuba, lo sapete, musica sempre felice, sempre up, devo essere sempre al top, però io sono anche una persona che ha insomma le sue,
1: come dire, anche sue delle emozioni diverse,
2: più melanconica, più riflessiva, e quindi il jazz mi ha dato la possibilità di esprimere questa parte di me, e quindi ho cominciato già dal 2011 con una nuova formazione di jazzisti pugliesi, con LMG Quartet ho inciso il mio primo album Spreading Love, e poi nel 2021 è uscito Unfinished, questo album che era una raccolta di brani che avevo nel cassetto da più di 10 anni, ed è uscito fuori questo album che porto ancora in giro sempre con LMG Quartet, e poi appunto con le big band, perché io amo stare sul palco con tante persone, appunto con Giampaolo Petrini, prima volta questa collaborazione che spero insomma non finisca qua, okay. È stato molto bello perché adoro le big band, adoro gli arrangiamenti e ho sempre sognato insomma di poter cantare con queste grandi formazioni, proprio mi piace tanto, quindi insomma ho realizzato un altro mio sogno.
1: E poi stasera hai cantato un pezzo che è nato 20 anni fa da due grandissimi autori e ci hai presentato questo bellissimo brano.
2: Sì, io si titola Non so se tu, scritto da Bruno De Filippi e Giorgio Calabrese, e questo brano mi fu spedito proprio da Bruno, che era diventato mio amico, e io purtroppo in quel periodo non l'ho registrato perché stavo prendendo una strada più R&B, e quindi quel brano non ci stava bene dentro quell'album, però appunto dopo 20 anni sono riuscita a registrarlo in questo mio album Unfinished, e oltretutto con un quartetto d'eccezione, perché c'è Antonio Farò al pianoforte, Max Furian alla batteria e Max De Aloe, che era un amico di Bruno De Filippi, all'armonica, e finalmente l'ho registrato, anche se Bruno e Giorgio non ci sono più, spero che gli sia arrivato questo mio messaggio, ed è un brano che ho voluto regalare stasera a questa chicca, a questo brano che amo particolarmente.
1: Una curiosità, come solista o come, cioè in questo ambito da solista o come diretto su Cuba, c'è qualcosa in arrivo discograficamente parlando?
2: Guarda,
1: se non si può dire,
2: sì, no,
1: dice.
2: ma si può anche dire, nel senso il lavoro c'è, ci si sta facendo. Per quanto riguarda Di Rotta è un pochino più complessa la cosa, perché stiamo cercando di rendere il progetto un po' più contemporaneo, e non è semplice, perché ovviamente io sono legata moltissimo al mio percorso passato, e trovare una strada un po' più diciamo attuale non è facile, quindi sono scontri, sono discussioni, cioè, sempre, e allora si rimanda.
1: Però il bello di una band è poi rimanere uniti,
2: si rimanda sempre, perché tanto ormai è così, si esce quando si è convinti di avere qualcosa in mano che veramente valga la pena,
1: d'accordo.
2: Perché comunque avremo la voglia, anche il desiderio di riprovare, a vedere se a tentare insomma la strada dell'avere un po' più di successo, quantomeno di visibilità, che adesso non c'è più data da tanto tempo. Abbiamo il nostro pubblico,
1: c'è tantissima musica nuova, c'è tantissima musica che dura poco,
2: sì.
1: E quindi è difficile anche per i big,
2: esce tantissima roba, non puoi
1: troppo,
2: capire quanta
1: troppo.
2: Roba esce, quindi è difficile,
1: mercato è diventato un mercato veloce,
2: sì, molto veloce, veloce. Io so la fortuna di avere un repertorio comunque
1: sì, gelosia va avanti dopo 32
2: appunto
1: anni.
2: Quindi quello lì io continuo a farlo, perché
1: vuol dire che Di Rotta su Cuba hanno lasciato
2: però,
1: segno, no?
2: Quindi, questo sì credo di sì, quindi questa è una grande fortuna, mi sento una privilegiata, e continuerò a farlo con grande gioia finché posso.
1: Io Simona ti ringrazio tantissimo di essere stata di nuovo ospite a Parlare con Cosimo, questa volta in presenza, e sono veramente onorato di averti avuto ospite,
2: grazie,
1: e di aver soprattutto visto
2: per
1: il tuo spettacolo.
2: Grazie mille. Alla prossima.
1: Grazie.
2: Ciao.

0: Sono le 15 e 2 minuti.
1: Il segnale orario è stato offerto da...
2: Ma secondo te è una L?
3: Ma no, sarà una XL.
4: Doppia XL, come gli sconti di Asta del Mobile.
5: Il genio dell'asta del mobile!
4: Gli sconti volano fino al 70%.
6: Ma posso iniziare a pagare il prossimo anno?
4: Sicuro! Gli sconti doppia XL fino al 70% sono cumulabili con le promozioni in corso, ma solo per 60 giorni! Geniale, vero?
7: Torino International News.
8: La retromarcia di Trump su Hormuz, niente pedaggio del 20%. Von der Leyen a Kiev, un nuovo accordo per la difesa. Omicidio Salman, definitive le condanne per i familiari. Ne parleremo tra poco dopo una pausa, restate qui con noi.
9: Sei insegnante di sostegno? Aggiornati e formati con il metodo ABA per alunni con spettro autistico. Con il corso ABA, tecnico del comportamento organizzato da Eurosofia, ente accreditato dal MIM, puoi imparare a supportare meglio studenti con disturbi del neurosviluppo e trasformare le tue competenze in strumenti concreti. Un percorso completo e spendibile professionalmente, con lezioni pratiche, casi reali e tutor esperti. Per info visita il sito www.eurosofia.it. Contatta il numero 091 709 8311. Invia una mail a segreteria@eurosofia.it o invia un messaggio WhatsApp al numero 392 88 25358. Contatta il numero 091 709 8355 o invia un WhatsApp al numero 392 996 2493.
8: Mercoledì 15 luglio, buon pomeriggio dalla redazione, al microfono Giuliano Ferrigno. Donald Trump fa retromarcia sull'annunciata tassa del 20% a Hormuz, ma lo stretto in fiamme tra raid statunitensi e attacchi iraniani alle petroliere. Hormuz rimarrà chiusa fino a che non cesseranno le aggressioni americane, dice Teheran. Nella notte droni iraniani sul Kuwait, colpite strutture americane in Bahrain, dicono i Pasdaran. La Giordania abbatte 3 missili di Teheran. E Ursula von der Leyen oggi a Kiev per la sua 11ª missione nella capitale ucraina dall'inizio della guerra. L'Ucraina ha acquisito un forte slancio militare, annuncerò nuove iniziative volte a integrare le nostre industrie della difesa, ha detto. Discuteremo inoltre dell'adesione e dei preparativi per questo inverno, ha scritto su X. Sul tavolo della missione un nuovo accordo tra UE e Ucraina per aumentare ulteriormente la sinergia sulla difesa. Con von der Leyen a Kiev ci sono anche alcuni leader del sud-est europeo, dal serbo Vucic al romeno Dan fino alla presidente moldava Sandu. I senatori Dem bloccano intanto un disegno di legge per la politica di difesa da 1.150 miliardi di dollari l'anno, citando la frustrazione per la guerra con l'Iran e la mancata consultazione del presidente Trump con il Congresso. I Dem temono che l'autorizzazione di un enorme budget per il Pentagono possa essere interpretata come un'approvazione della guerra all'Iran. Torniamo in Italia, diventano definitive le condanne all'ergastolo per i genitori di Salman Abbas e per i cugini, definitiva anche la pena di 22 anni di reclusione inflitta allo zio. La decisione dopo che la Cassazione ha rigettato i ricorsi degli imputati per l'omicidio della 18enne pakistana uccisa a Novellara nel Reggiano nel 2021. Secondo l'accusa fu assassinata per essersi opposta a un matrimonio combinato e per avere intrapreso uno stile di vita ritenuto incompatibile con le tradizioni familiari. Nei confronti degli imputati erano state riconosciute le aggravanti della premeditazione e dei futili motivi. La fa il caldo, il culmine della terza ondata di calore è previsto entro venerdì con 15 città da bollino rosso, previsti però anche forti temporali con il rischio di grandinate. Il Po è in secca, il grande fiume è uno degli osservati speciali, un'ondata di forte maltempo con piogge intense, violente raffiche di vento e grandinate locali ha investito l'Alto Adige e i disagi maggiori si sono registrati a Nalles, dove un grosso albero si è abbattuto su un autobus di linea, nessuno dei passeggeri è rimasto ferito, numerosi interventi dei vigili del fuoco anche per allagamenti di cantine e garage, alberi abbattuti e danni alla viabilità. In chiusura mondiale di calcio la nazionale spagnola ci fa sognare ancora una volta, ha scritto sui social il primo ministro spagnolo Sanchez, commentando la vittoria 2-0 1-0 in semifinale sulla Francia. Nella notte tra Parigi e il suo Interland, 141 persone sono state fermate a margine della partita. Questi arresti sono principalmente legati all'uso di botti e petardi rivolti contro le forze dell'ordine e i servizi di soccorso, precisa la prefettura parigina, aggiungendo che non risultano feriti gravi. Questa sera l'altra semifinale alle 21 in campo Inghilterra-Argentina. Era l'ultima notizia, grazie per averci seguito. L'informazione torna alla prossima edizione.
7: Che intenzioni hai adesso?
10: Vedere il mondo.
7: Guardare oltre i muri. Cose pericolose da raggiungere.
10: Sì.
11: Capisci, l'essenza dello spirito dell'uomo sta nelle nuove esperienze.
12: Questo è Mary on the Road.

Io voglio denti fissi e li voglio subito. Sono andato da Atte Clinics e mi hanno ridato sorriso e masticazione in sole 24 ore. Protesi fissa in resina su 4 impianti in titanio a un costo di 4.980 euro. Esperti in casi complessi di chirurgia orale e laboratorio odontotecnico interno fanno la differenza. Perché non l'ho fatto prima? I tuoi denti fissi, subito. Clicca www.atteclinics.com e prenota il tuo check-up. Ci troviamo a Torino, Beinasco, Cambiano e Alba. Torino.

0: qualcuno ha contestato il brano legato ad Alexandra Capitanescu, Choke Me, che ha rappresentato la Romania in occasione dell'ultima edizione dell'Eurovision. In realtà lei si è piazzata davvero bene, secondo me ha riportato comunque la Romania ad alti livelli nell'ambito della classifica dell'Eurovision. Alexandra, che sarà comunque in tour in questo 2026 a partire dal prossimo 14 ottobre con la prima data a Londra, ma sarà in giro per tutta l'Europa ad esclusione dell'Italia. Il suo tour terminerà il prossimo 24 ottobre. Invece stiamo per incominciare anche noi il nostro appuntamento di Meron the Road, questo pomeriggio di Torino International. Io sono Maria Teresa Mirelli e come quasi ogni giorno vi racconto, al di là delle curiosità, anche quali sono le giornate mondiali, nazionali, internazionali che si celebrano. Oggi appunto il 15 luglio, da un punto di vista così serioso potremmo dire che la giornata delle competenze giovanili, dove i giovani sono davvero protagonisti. Ma se invece vogliamo celebrare le ricorrenze in maniera così un pochino più leggera, vi posso dire che ce ne sono diverse quest'oggi legate come al solito al cibo, argomento che mi piace tanto. In particolar modo oggi si festeggia l'Hot Dog Day, il National Gummy Worm Day, cioè la giornata delle caramelle gommose, in particolar modo quelle a forma di verme, il National Tapioca Pudding Day, cioè il budino di tapioca, e poi è anche la giornata, soprattutto da un punto di vista gastronomico italiano, è la giornata nazionale dei cibi crudi e dei panzerotti. Ma quante cose vi racconto negli appuntamenti di Meron the Road.
1: Torino International.
2: Tolti i filtri sotto gli occhiali, facciamo i ricchi, non siamo umani, sopra

di ritrovare Giorgia come presentatrice in quella che sarà la sua terza volta come appunto presentatrice in X Factor, quindi edizione 2026, c'è ancora tempo per ritrovarla, insomma, cantare dal vivo. Infatti ha già iniziato quello che è il suo tour estivo G-Palasport G-Summer. Sono 12 le tappe in quelli che dovrebbero risultare i luoghi all'aperto più interessanti, e c'è già stata la prima data il 13 luglio scorso al Castello Sforzesco di Vigevano. Oggi per esempio sarà di scena ad Asti in occasione appunto di Asti Musica. Ma a proposito di Hot Dog, noi lo consideriamo sempre un po' il simbolo dello street food americano, no? Lo vediamo in occasione delle partite, magari è protagonista dei parchi, delle grigliate estive, anche se si dice che questo panino così tanto amato negli States arrivi direttamente dalla Germania. Siamo nell'Ottocento, dove si consumavano queste salsicce affumicate di maiale che venivano servite con il pane, e proprio gli immigrati tedeschi le portarono negli Stati Uniti riuscirono a renderle chiaramente pratiche da mangiare anche in piedi, e così è nato il famoso hot dog come lo conosciamo oggi e come viene celebrato un po' nel mondo, soprattutto in questo mercoledì 15 luglio, perché ogni mercoledì di luglio, cioè come ogni anno, insomma, c'è questa tradizione di celebrarlo. E allora la svolta poi avviene nel Novecento, quando diventa il cibo ufficiale dei tifosi di baseball e anche un po' l'icona delle estate americane, e da lì inizia, insomma, la sua corsa planetaria. E diciamo che il segreto per preparare un hot dog è la qualità del famoso salsicciotto, del Würstel, che dovrebbe essere 100% costituito dalla carne, magari leggermente affumicato, e poi naturalmente il pane, che pur essendo soffice non si deve disfare, ma deve essere leggermente dolce e resistente. Poi naturalmente viene la cottura, che permette un sapore deciso e interessante, o eventualmente viene bollito. Insomma, tutto questo poi viene abbinato ai cetriolini e peperoni, per esempio a Chicago, oppure con chili e formaggio nel sud degli USA, o ancora con senape e crauti a New York. Insomma, da lì ci sono le infinite varianti locali che piacciono e che mettono d'accordo tutti. Quindi possiamo dire che l'hot dog, e in particolar modo oggi l'hot dog day, significa che ogni morso diventa un piccolo viaggio in quella che è la storia del gusto. Yeah.

0: interessante sapere come Giusy Ferreri, qui con Stai Fermo Lì, abbia deciso di registrare la sua voce come un marchio proprio per proteggersi dall'intelligenza artificiale. Forse perché negli studi ha sentito delle cose che l'hanno spaventata e quindi ha pensato bene, insomma, di depositare il proprio timbro. Un po' come stanno facendo diversi artisti o doppiatori, uno fra tutti, Luca Ward, che è stato probabilmente il primo della sua categoria a pensare bene di farlo, visto che l'intelligenza artificiale è tanto bella, tanto utile, ma allo stesso tempo può creare non pochi problemi in diverse categorie artistiche. Ritorniamo nel pomeriggio di Torino International, in questo appuntamento di Mary on the Road, e andiamo a scoprire come il linguaggio delle emoji si prepara ad aggiornarsi attraverso un nuovo codice che si dica arriverà per settembre. E tra le aggiunte più curiose dovrebbero essercene circa 9. C'è la cracking face, questa faccina che sembra letteralmente creparsi sotto pressione, ed è un'immagine che è stata pensata per esprimere stress, tensione, esaurimento, comunque quella sensazione di stare per crollare, e sui social potrebbe diventare davvero molto usata. Poi tra le nuove presenze ci sarà anche una meteora, che molti l'hanno ribattezzata come una delle emoji più scenografiche di queste novità, insieme alla farfalla monarca, un faro, un cetriolino sott'aceto, una gomma da cancellare e altre piccole aggiunte che sono state pensate per ampliare il vocabolario visivo della chat, perché insomma questi 9 nuovi design verranno poi adattati graficamente dai vari sistemi operativi e dalle piattaforme. E devo dire che le emoji piacciono sempre di più, perché stanno entrando davvero nel vivo delle conversazioni tra le persone e saranno la novità tra settembre 2026 o eventualmente gli inizi del 2027.
1: Torino International.

Gabriel III, classe 1997, anche se in realtà si chiama Guido Segna, infatti il suo nome d'arte, e si è guadagnato davvero un posto d'onore tra le stelle nascenti dell'hip hop italiano. È riuscito a scalare nel corso degli ultimi anni le classifiche, ha conquistato anche dischi di platino e dischi d'oro, rispettivamente 6 e 4, oltre a posizionarsi nelle numere, diciamo negli alti livelli della classifica nazionale. E quindi, insomma, il 3 è stato bello riproporlo nel nostro pomeriggio qui su Torino International, in attesa anche lui di vederlo dal vivo, perché sono previsti due appuntamenti che permetteranno chiaramente al suo pubblico di seguirli, e sono rispettivamente mercoledì 2 settembre al Circolo Magnolia di Segrate e poi domenica 6 settembre all'Auditorium Parco della Musica Ennio Morricone a Roma. Ma alla fine chi vincerà i mondiali edizione 2026, una delle edizioni insomma più strane, più particolari, con il più alto numero di squadre? C'è chi diceva che all'inizio potesse essere insomma l'Olanda, o meglio i Paesi Bassi, perché dobbiamo chiamarli Paesi Bassi. Poi c'è chi ha detto il Portogallo, vi ricordate i Simpson? Qualcuno dice addirittura che la Francia fosse la favorita, peccato che sia stata sconfitta ieri. Quindi adesso diciamo che le squadre sono poche, e sono rimaste la Spagna per quanto riguarda la finale, la semifinale, e poi naturalmente dovremo scoprire chi sarà l'altro competitor tra Inghilterra ed Argentina. Ci sono stati tantissimi calcoli che però non sono stati veritieri, infatti si diceva che la Francia fosse la squadra con la probabilità più alta di vittoria, e invece abbiamo già capito che non sarà così. In ogni caso vedremo chi si aggiudicherà il fatidico trofeo e soprattutto assisteremo allo spettacolo che ci darà sicuramente una grande soddisfazione dal punto di vista musicale, anche perché dopo l'ultima novità, cioè Justin Bieber, che farà parte insomma di quegli 11 minuti di show, sembrerebbe che anche Laura Pausini ne farà parte. Ma questo ve lo racconto tra poco, come sempre, nel pomeriggio di Torino International.

0: questa è la settimana decisiva perché i mondiali di calcio terminino con la squadra vincente. Intanto nel cuore di New York, ve l'avevo già raccontato qualche giorno fa, è spuntata una statua che sta facendo girare la testa ai tifosi e ai fan dei mattoncini di tutto il mondo, perché è la Coppa del Mondo Lego, ovviamente versione gigante per festeggiare insomma questi mondiali, e che una coppa che ha richiesto davvero tanto lavoro. Pensate, ci sono volute 56 persone che hanno lavorato per oltre 7.000 ore incastrando pezzo dopo pezzo, e sono serviti oltre 1 milione di mattoncini. Diciamo che la vera Coppa del Mondo FIFA è alta appena 36,8 centimetri, mentre questa sua gemella di mattoncini supera gli 8 metri di altezza e quindi è più di 20 volte l'originale. Per farvi un'idea, è come se fossero due autobus impilati uno sopra l'altro o un palazzo di 3 piani, insomma davvero impossibile non notarla. E poi si parla, al di là delle due finaliste che si aggiudicheranno chiaramente il mondiale, si sta parlando ormai da mesi del cosiddetto halftime, di quegli 11 minuti dove insomma si esibiranno vari artisti per celebrare il meglio insomma della musica. Tra questi avevamo già citato i BTS, Shakira, Madonna, ma come vi dicevo c'è anche l'aggiunta di Laura Pausini, che se è già stata protagonista di un evento importante come le Olimpiadi Invernali di Milano Cortina di questo inizio anno, adesso diventerà anche lei una delle protagoniste della cerimonia di chiusura. Dovrebbe esibirsi insieme a Robbie Williams e a Nicole Scherzinger. Sicuramente è una bella soddisfazione per lei e anche per tutto il pubblico che la segue, anche insomma per l'Italia, perché comunque non è da tutti riuscire a far parte insieme ad altri artisti. Pensiamo anche allo stesso Justin Bieber, no? Che alla fine è stato convinto e il tutto chiaramente come dire coreografato, scenografato da Chris Martin dei Coldplay. La finale di chiusura che si terrà al MetLife Stadium, e non oso immaginare quanto costerà il biglietto, sia perché ci sono le due squadre che chiaramente dovranno incontrarsi o scontrarsi, poi perché ci sarà questo spettacolo nello stesso stadio dove si era svolto il Super Bowl del 2014. Ecco, il tutto avverrà domenica 19 luglio. L'orario di inizio dello show per quanto riguarda l'ora italiana è alle 19:30, perché la finale inizierà alle ore 21. E poi naturalmente che vinca il migliore. Sarà sicuramente uno spettacolo davvero incredibile.
1: Lumea copiilor este chiar în magazinul Alegria. Botez de vis cu hăinuțe și accesorii minunate. Invitații, plicuri, bani, mărturii și lumânări pentru nunți și botezuri. Trusouri și seturi tavă pentru moți. Totul pentru copiii 0-12 ani. Ținute de ocazie, costume populare, haine de zi cu zi. Alegria, frumusețe și calitate la prețuri oneste. Via Castel Gonverto 158, Torino. Telefon 329-223-8938. Pagina Facebook Alegria, il mondo dei bambini. Aici e...
2: Din 2015, Studio Dentistico Tassoni are grijă de zâmbetul pacienților români și moldoveni. Plata în 48 de rate lunare cu fluturaș de salariu. Implant dentar complet de coroană la 32 de euro și 63 de cenți pe lună. Arcade completă fixată pe 4 implanturi la 125 de euro și 50 de cenți pe lună. Asistență rapidă atât în timpul intervenției cât și după. Iar pentru cine lucrează toată săptămâna, facem implant chiar și sâmbăta, cu programare. Sună acum Studio Dentistico Tassoni, în Corso Tassoni 31, bară A, Torino. Telefon 011-02-06-855. Repet, 011-02-06-855. Studio Dentistico Tassoni, zâmbetul care te face să te simți ca acasă.

l'ho appena citato, no? Robbie Williams, che farà parte anche lui della serata finale, serata che tra l'altro sarà trasmessa in diretta su Rai 1, quindi sarà visibile a tutto il pubblico. Mancano 5 minuti a chiudere questa prima parte di Mero on the Road, e lo facciamo a proposito di sport, quindi lasciamo da parte il calcio per andare a scoprire in Giappone che cosa danno in occasione di una speciale corsa. Anziché fornire da parte di volontari la classica bottiglietta d'acqua proprio per non disidratarsi durante una corsa, in Giappone hanno ben pensato di allungare una fetta di anguria, quella bella fredda e gocciolante. Infatti si chiama Tomisato Watermelon Race, è la corsa più rinfrescante del Giappone, dove partecipano tantissime persone, appunto a Tomisato, in questa città giapponese. Alcuni addirittura corrono travestiti a tema di anguria, con tanto di costumi verdi e rossi, proprio per trasformare questa gara anche in una sorta di festa in movimento. E in qualsiasi pit stop, definiamolo così, incontrerete dei volontari che non vi daranno acqua, non vi daranno magari snack, ma solo ed esclusivamente fette di anguria. Tra l'altro questa corsa, in questa edizione, è davvero speciale perché la città ha festeggiato 100 anni da quando ha iniziato a coltivare che cosa? Le angurie, perché questa è la città per eccellenza di produzione delle angurie. E le angurie giganti vengono comunque regalate al vincitore, ma anche chi taglia il traguardo al decimo, al centesimo o al millesimo posto. Quindi un'idea simpatica che si fa sì che, insomma, si premi il caso oltre alla velocità. Non bisogna necessariamente essere i più veloci, a volte basta arrivare al momento giusto per portarsi a casa questo premio buono, ma allo stesso tempo enorme. E ricordiamoci tra l'altro che l'anguria disseta tantissimo, perché è fatta dal 90% di acqua, quindi mangiarla è come se dovessimo bere un bel bicchiere d'acqua, però ha qualche zucchero in più che danno la giusta energia. E poi sotto il sole di una corsa estiva direi che è assolutamente perfetta, così come è perfetto chiudere in tempo reale questa prima parte di Mero on the Road. La seconda la ritroverete come sempre, se lo vorrete, nel pomeriggio di Torino International a partire dalle 16. Vi aspetto.

0: Sono le 16.
1: Il segnale orario è stato offerto da...
2: Hai visto? Sarà una L?
3: Ma no, come minimo è una XL.
4: Doppia XL, come gli sconti di Asta del Mobile.
5: Il genio dell'asta del mobile!
4: Gli sconti volano fino al 70%!
3: Ma sull'acquisto di una cucina c'è sempre il sistema filtraggio acqua?
4: Ma certo! In più un bellissimo miscelatore al prezzo di un euro! Gli sconti doppi XL volano fino al 70%, ma solo per 60 giorni! Geniale, vero?
6: Torino International News.
7: La retromarcia di Trump su Hormuz, niente pedaggio del 20%. Von der Leyen a Kiev, un nuovo accordo per la difesa. Omicidio Salman, definitive le condanne per i familiari. Questo ma anche i mondiali di calcio, tra pochissimo, dopo una pausa.
6: Promuovi la tua azienda con Italia Stampa. Visibilità garantita nella tua città o in tutta Italia. Chiedici come. Visita ora il sito italiastampa.it. Faremo crescere la tua attività. È una promessa. Italia Stampa. Dalle parole ai fatti.
7: Buon pomeriggio dalla redazione, mercoledì 15 luglio, in studio Giuliano Ferrigno. Nuovamente gli esteri in apertura. Donald Trump fa retromarcia sull'annunciata tassa del 20% a Hormuz, ma lo stretto in fiamme tra raid statunitensi e attacchi iraniani alle petroliere. Hormuz rimarrà chiusa fino a che non cesseranno le aggressioni americane, dice Teheran. Nella notte droni iraniani sul Kuwait, colpite strutture americane in Bahrain, dicono i Pasdaran. La Giordania abbatte 3 missili di Teheran. E Ursula von der Leyen oggi a Kiev per la sua 11ª missione nella capitale ucraina dall'inizio della guerra. L'Ucraina ha acquisito un forte slancio militare, annunciano nuove iniziative volte a integrare le nostre industrie della difesa, ha detto. Discuteremo inoltre dell'adesione e dei preparativi per questo inverno, ha scritto su X. Sul tavolo della missione un nuovo accordo tra UE e Ucraina per aumentare ulteriormente la sinergia sulla difesa. Con von der Leyen a Kiev ci sono anche alcuni leader del sud-est europeo, dal serbo Vucic al romeno Dan fino alla presidente moldava Sandu. I senatori Dem bloccano intanto un disegno di legge per la politica di difesa da 1.150 miliardi di dollari l'anno, citando la frustrazione per la guerra con l'Iran e la mancata consultazione del presidente Trump con il Congresso. I Dem temono che l'autorizzazione di un enorme budget per il Pentagono possa essere interpretata come un'approvazione della guerra all'Iran. Torniamo in Italia, diventano definitive le condanne all'ergastolo per i genitori di Salman Abbas e per i cugini, definitiva anche la pena di 22 anni di reclusione inflitta allo zio. La decisione dopo che la Cassazione ha rigettato i ricorsi degli imputati per l'omicidio della 18enne pakistana uccisa a Novellara nel Reggiano nel 2021. Secondo l'accusa fu assassinata per essersi opposta a un matrimonio combinato e per avere intrapreso uno stile di vita ritenuto incompatibile con le tradizioni familiari. Nei confronti degli imputati erano state riconosciute le aggravanti della premeditazione e dei futili motivi. La fa il caldo, il culmine della terza ondata di calore è previsto entro venerdì con 15 città da bollino rosso, previsti però anche forti temporali con il rischio di grandinate. Il Po è in secca, il grande fiume è uno degli osservati speciali. Un'ondata di forte maltempo con piogge intense, violente raffiche di vento e grandinate locali ha investito l'Alto Adige. I disagi maggiori si sono registrati a Nalles, dove un grosso albero si è abbattuto su un autobus di linea. Nessuno dei passeggeri è rimasto ferito. Numerosi interventi dei vigili del fuoco anche per allagamenti di cantine e garage. Alberi abbattuti e danni alla viabilità. In chiusura mondiali di calcio, la nazionale spagnola ci fa sognare ancora una volta, ha scritto sui social il primo ministro spagnolo Sanchez, commentando la vittoria 2-0 in semifinale sulla Francia. Nella notte tra Parigi e il suo Interland 141 persone sono state fermate a margine della partita. Questi arresti sono principalmente legati all'uso di botti e petardi rivolti contro le forze dell'ordine e i servizi di soccorso, precisa la prefettura parigina, aggiungendo che non risultano feriti gravi. Questa sera l'altra semifinale alle 21 in campo Inghilterra-Argentina. Era l'ultima notizia, grazie per averci seguito, l'informazione torna alla prossima edizione.

0: possiamo fare luce. C'è Gianni Morandi nel pomeriggio di Torino International. Come sempre, ben ritrovati. Questa è la seconda parte di Mary on the Road, l'appuntamento pomeridiano che vi accompagna dal lunedì al venerdì. E come sempre, ben ritrovati da Maria Teresa Mirelli fino alle 17. Parliamo di uno dei simboli più iconici della cultura pop giapponese. Si tratta del gigantesco unicorn Gundam di Odaiba. Siamo a Tokyo, che era stato inserito direttamente nel 2017, che era diventato una delle attrazioni più fotografate della città, oltre che creare una vera e propria meta davanti a questo centro commerciale Diversity di Tokyo Plaza, in particolar modo per tutti coloro che da sempre sono appassionati di anime. È sempre stato alto 20 metri, pesa 49 tonnellate ed è famosa per questa struttura, per le sue trasformazioni che sono accompagnate da tutta una serie di effetti sonori e luci che ovviamente riescono ad attirare migliaia di visitatori ogni giorno. Bene, adesso però, in occasione di questa conferenza che si è tenuta in primavera, la Bandai, pur non spiegando i motivi della rimozione, ha deciso di toglierlo dal centro commerciale e quindi non avremo più la possibilità di vedere questo gigantesco unicorno Gundam. Ed è davvero un peccato, perché dal 2017 al 2026, beh, di anni ne sono passati, ma il fascino è rimasto pressoché immutato. Diciamo che per ora non è stato ancora annunciato un eventuale successore ufficiale, però l'idea che Tokyo possa restare senza un Gundam gigante sembra difficile da immaginare. Dunque, se pensate di andare a Tokyo, potete ancora visitare, prima che venga rimossa, questa mega statua fino ad agosto 2026.
1: Eu vreau din Sfix și vreau imediat. Am fost la Ate Clinics și mi-au redat zâmbetul și capacitatea de a mesteca în doar 24 de ore. Proteză fixă din rășină pe 4 implanturi din titan la 4.980 de euro. Experți în cazuri complexe de chirurgie orală și laborator de tehnică dentară intern, asta face diferența. De ce nu i-am făcut până acum? Dinții Fix imediat. Intră pe www.ateclinics.com și fixează un check-up. Suntem în Torino, Băinasco, Cambiano și Alba.
2: Torino International.

penserà, ma Miley Cyrus ritornerà mai in tour? Per ora non ci pensa proprio. Sì, si è concentrata su diversi progetti speciali, come l'anniversario in questo anno di Hannah Montana, però attualmente non è dato sapere se vorrà effettivamente ritornare in tour, anche se più volte aveva già espresso la sua contrarietà nell'affrontare, insomma, una serie di date in giro per il mondo. Invece c'è qualcosa di buono in questo 2026 per lei, non solo per il suo fidanzamento, ma anche perché è diventata ufficialmente una Barbie. Sì, infatti il 30 giugno scorso ha conosciuto dalla Mattel la possibilità di, attraverso anche un video sorpresa, di scoprire che è stata realizzata una bambola a sua immagine e somiglianza. Chiaramente per lei, oltre al grande entusiasmo, è un sogno che si realizza, ed è una bambola che indossa un completo di una maison francese, con tanto, insomma, di pantaloni stretti, giacca oversize, completata da occhiali da sole, scarpe nere, e soprattutto da questo microfono che per lei rappresenta non solo la musica ma anche una vera e propria voce, per chiaramente veicolare alcuni messaggi del cosiddetto empowerment femminile che da sempre lei porta avanti. Quindi una bella soddisfazione, oltre al fatto che lo scorso maggio le è stata anche assegnata una stella sulla Hollywood Walk of Fame a coronamento di questa carriera, che è decisamente più lunga di quanto possa sembrare, perché ha debuttato come cantante nel 2007 e ha già venduto oltre 30 milioni di album. Se vi piace la Barbie in versione Miley Cyrus, sappiate che è disponibile intanto sul sito ufficiale della Mattel o eventualmente su altri grandi e-commerce, e il costo dovrebbe essere intorno ai 68 euro.

0: We're Gonna Dance Again. C'è Pink alle 16:23 e c'è la NASA che è alla ricerca di 4 volontari pronti a vivere questa esperienza che è decisamente fuori dal comune di trascorrere 365 giorni all'interno di un habitat che riproduce le condizioni di una missione verso la Luna e verso Marte. Quindi il viaggio non avverrà in maniera concreta, in maniera realistica, però i partecipanti che saranno selezionati dovranno affrontare questa simulazione proprio per mettere alla prova ogni aspetto della vita lontano dalla Terra. Questa iniziativa, che fa parte di un programma di ricerca, è proprio nata con l'obiettivo di raccogliere dei dati sul comportamento umano durante le missioni spaziali di lunga durata, e le informazioni infatti saranno fondamentali per poi progettare le missioni future. Diciamo che la simulazione si svolgerà presso il Johnson Space Center della NASA Houston, dove è stato realizzato questo habitat, proprio per essere il più fedele possibile alle condizioni durante una missione nello spazio, e per 365 giorni, quindi un anno intero, questi 4 membri dell'equipaggio dovranno vivere completamente isolati dal mondo esterno. Ogni giornata seguirà una programmazione rigorosa, ci saranno attività scientifiche, manutenzione dell'apparecchiatura, allenamenti fisici, simulazioni di emergenze, no? Come le camminate spaziali, la raccolta di campioni durante le finte esplorazioni, la coltivazione di alcune piante destinate all'alimentazione e via dicendo. Diciamo che anche gli aspetti, quelli più semplici della vita quotidiana, saranno studiati nei minimi dettagli proprio per capire come può reagire l'uomo durante, diciamo, i 2 anni tra viaggio di andata e viaggio di ritorno, e quindi relativa permanenza, e come reagirà anche il suo fisico. Ma chi si può candidare a questa speciale selezione? Beh, intanto cittadini solo statunitensi o eventualmente persone in possesso della green card. L'età è tra i 30 e i 55 anni, devono essere non fumatori, in buona salute, e poi sarebbe preferibile una formazione in discipline STEM. Tra l'altro, alcuni piloti militari o civili possono anche accedere a questa selezione, perché evidentemente potrebbero soddisfare i requisiti. Insomma, in bocca al lupo a coloro che decideranno di scegliere di isolarsi per 365 giorni in occasione, insomma, di questa missione della NASA, che tutto questo comunque dietro un compenso, visto che vi farà vivere un anno su Marte, ma tutto questo dietro ovviamente compenso monetario.
1: Din 2015 sprazece, studio dentistico Tassoni are grijă de sâmbătul pacienților români și moldoveni. Plata în 48 de rate lunare cu fluturaș de salariu. Implant dentar complet de coroană la 32 de euro și 63 de cenți pe lună. Arcade completă fixată pe 4 implanturi la 125 de euro și 50 de cenți pe lună. Asistență rapidă atât în timpul intervenției cât și după. Iar pentru cine lucrează toată săptămâna, facem implanturi chiar și sâmbăta cu programare. Sună acum Studio Dentistico Tassoni în Corso Tassoni 31 bar A Torino. Telefon 011 02 06 855. Repet, 011 02 06 855. Studio Dentistico Tassoni. Zâmbetul care te face să te simți ca acasă.
2: Muoversi in Piemonte.
3: Ben ritrovati e buon pomeriggio a voi che siete all'ascolto. In apertura segnaliamo numerosi disagi al traforo del Monte Bianco, con code in entrambi i sensi di marcia e code anche sulla 5 Torino-Courmayeur tra lo svincolo in ingresso di Courmayeur Sud e l'innesto con la statale 26 in direzione del traforo. Ci spostiamo al traforo del Fréjus, che è temporaneamente chiuso in direzione Bardonecchia. Prudenza poi per un incidente sulla 6 Torino-Savona allo svincolo di Marenna in direzione Torino. Questo appuntamento termina qui. Come sempre vi raccomandiamo di mantenere un'adeguata distanza di sicurezza dal veicolo che vi precede e di viaggiare sempre con le cinture di sicurezza allacciate. Buon viaggio!
2: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.

Madame C'è ed è tornata con la forza delle parole che nascono nel Disincanto. L'abbiamo vista anche in occasione del Flower Festival ed è presente qui alle 16:31, sempre nell'appuntamento di Merund Road. Ma secondo voi esiste una città che può fregiarsi del titolo di più simpatica d'Italia? Beh, direi di sì, perché nonostante siamo sempre abituati a pensare che le grandi città del nostro paese siano veramente dei luoghi dove ci si alza, si va al lavoro, si torna a casa, si cena, si va a dormire, qualche volta si fa un po' di sport, cinema, teatro o qualche aperitivo, ecco che in realtà ci sono altre città dove tutto questo avviene regolarmente, ci sono anche problemi, ma probabilmente è l'atteggiamento che cambia. Una di queste è sicuramente Napoli, dove insomma si vive, ciò nonostante ci sono, come vi dicevo, una serie di criticità, però sembra che la sua gente riesca ad avere sempre quell'allegria e quell'ottimismo e quella positività che permette insomma di andare avanti e allo stesso tempo di contagiare chi vive quella determinata città in quello specifico momento. E non è la sola, perché lo stesso si può dire di altre due realtà del sud come Bari e Catania, che attraverso proprio il loro folklore sono in grado di infondere un senso di ospitalità davvero importante. Ma se volete conoscere la città più simpatica d'Italia, un po' a sorpresa, bisogna risalire la penisola, arrivare in Emilia Romagna, non è Rimini, non è Riccione, ma è Bologna, che riesce a conquistare questo primato grazie davvero a un mix di fattori che le permettono appunto di essere considerata la città più simpatica d'Italia.

l'estate del 2017 e Despacito diventava davvero il tormentone di quell'estate grazie a Luis Fonsi e Daddy Yankee. Ha monopolizzato le classifiche di tutto il mondo ed è diventata un po' la canzone del decennio, proprio perché la si sentiva ovunque ed entrava in testa. Ma anche la scienza si era interessata allora a quel fenomeno, perché si dice che le canzoni che più ci piacciono sono quelle che generano maggiore comunicazioni tra le aree del cervello legato al suono e alle emozioni, una sorta di caramella, no, per la nostra mente, e quindi ci coinvolge un po', come è il caso di Despacito. E a proposito di Despacito, è stata realizzata una classifica di quelli che sono i 5 video più visti nella storia di YouTube, e la tentazione sarebbe quella di puntare magari su un brano hip hop o su un tormentone hip hop. Beh, vi posso dire che il trono assoluto della piattaforma appartiene ad un pesciolino animato per bambini, si chiama Baby Shark, e canta questo motivetto che tutti abbiamo ascoltato una volta nella vita. Ma se restringiamo il campo ai video musicali, c'è davvero una classifica che può coinvolgere brani hip hop, reggaeton e via dicendo. Beh, vi posso dire che al primo posto c'è proprio Despacito, dove il mondo intero ancora oggi, insomma, ascolta, balla e si ricorda di questo brano. Il video musicale è stato il più visto nella storia di YouTube, con oltre 9 miliardi di visualizzazioni.

0: visto che in questo brano c'è anche la presenza di Bad Bunny, mi viene subito da pensare che le cose sono davvero cambiate per Bad Bunny anche in Italia. Infatti si è accorta di lui, visto anche il doppio appuntamento live che avverrà questa settimana, venerdì 17 e sabato 18 all'Ippodromo La Maura di Milano, dove sono mobilitate oltre 157.000 persone. Del resto è un tour che ha debuttato a Santo Domingo lo scorso 21 novembre, un tour mondiale che arriva appunto a Milano ma che comprende ben 57 date e oltre 2 milioni e mezzo di biglietti venduti. E non è tutto, intanto Bad Bunny è tornato al centro dell'attenzione anche con Benito Antonio, il nome che compare nelle sue richieste di registrazione che sono state depositate e che molti interpretano come il possibile inizio di un nuovo progetto parallelo alla musica. Qualcuno parla di abbigliamento, ma nel caso di Bad Bunny l'operazione potrebbe essere inserita in una strategia molto più grande per il controllo della sua immagine, no? Infatti l'utilizzo del nome Benito Antonio potrebbe rappresentare un modo per differenziare le altre attività creative, le collaborazioni commerciali, ma soprattutto le nuove iniziative imprenditoriali future di Bad Bunny, che poi insomma saranno conosciute con Benito Antonio.
1: Vrei să duci mașina la casat și nu ai timp? Sună la Autodemolițiuni Morelli 011 70 49 85. Îți ridicăm mașina de la domiciliu și îți eliberăm certificatul de distrugere, totul la cost zero. Casăm auto sub sechestru administrativ, dar și rulote și moto. Vindem piese de schimb de orice marcă și achiziționăm vehicule avariate. Autodemolițiuni Morelli, de peste 50 de ani la dispoziția ta. Strada de la Pronda 85/9, la câțiva pași de Via Monginevro, Torino. Telefon 011 70 49 85.
2: Hainele de vară sunt gata? Bagajele făcute? Nu uita de zâmbet! Peste 10.000 de pacienți se bucură deja de rezultatele impecabile oferite de Dr. Mădălina Topor, medic stomatolog în Torino și Milano. Implanturi dentare și aparate invizibile cu plata în 72 de rate. Sună acum la 800-602-602 și pregătește-ți zâmbetul pentru vacanța perfectă!
3: Torino International, radio sulla 90 FM. Per la tua pubblicità, telefona al 335 56 51

0: 56 51 922 oppure info@torinointernational.com. Torino
1: International Reality Radio. Hai le mie stesse particelle, dicevi sempre io non mi fido. In piazza delle sette chiese, mentre sbucciavi il mandarino, mi dicevi bonjour.

stata sicuramente una novità quella di Biagio Antonacci nel 2023, quando aveva pubblicato questo singolo tridimensionale grazie al produttore Benny Benassi, rendendo questo brano decisamente diverso dal suo solito, no? Infatti si è sentito il sound elettronico e dance, che ha creato qualcosa di diverso anche all'interno dell'album L'Inizio. Prima di chiudere l'appuntamento di Maroon Road e dare spazio come sempre a DJ Nick per la restante parte del pomeriggio qui su Torino International, volevo raccontarvi di una facoltà che potrebbe piacere davvero a tantissime persone. Un piano di studi che riguarda la musica, quindi dalla nascita dell'house music ai rave inglesi degli anni 90, alla techno di Detroit e Chicago. Insomma, siamo a questa università del sud della California, di Los Angeles, che ha organizzato un corso che in realtà è attivo da oltre un decennio, ma che forse non è così conosciuto nel resto del mondo e che permette proprio agli studenti di capire come funziona la musica, i festival a cui partecipano durante l'anno. Addirittura, insomma, c'è la possibilità di recarsi presso le case discografiche e di scoprire un po' tutti i vari programmi e tutti i generi musicali. Diciamo che il corso appunto non si limita a quelle che sono le quattro mura di un'aula, ma può esplorare vari aspetti pratici che riguardano proprio alla fine l'industria discografica, e devo dire che è davvero bella questa formazione, perché è un corso che probabilmente esiste solo negli States e non ancora in Italia, ma che comunque dà una laurea specifica soprattutto per chi ama la musica e ama produrla. Mancano pochi minuti dunque a chiudere il nostro appuntamento di Maroon Road, vi rimando a domani sempre a partire dalle ore 15 e sempre con me. Buona serata e ciao da Maria Teresa.

0: Sono le 17.
1: Il segnale orario è stato offerto da...
2: Hai visto? Sarà una L?
3: Ma no, come minimo è una XL.
4: Doppia XL, come gli sconti di Asta del Mobile.
2: Il genio dell'asta del mobile!
4: Gli sconti volano fino al 70%!
3: Ma il piano di lavoro in Silestone è sempre al prezzo del laminato?
4: Sicuro! Gli sconti doppia XL fino al 70% sono cumulabili con le promozioni in corso, ma solo per 60 giorni! Geniale, vero?
5: Torino International News.
6: La retromarcia di Trump su Hormuz, niente pedaggio del 20%. Von der Leyen a Kiev, un nuovo accordo per la difesa. Omicidio Salman, definitive le condanne per i familiari. Ne parleremo tra poco, dopo una pausa. Restate qui con noi.
5: Promuovi la tua azienda con Italia Stampa. Visibilità garantita nella tua città o in tutta Italia. Chiedici come. Visita ora il sito italiastampa.it. Faremo crescere la tua attività. È una promessa. Italia Stampa. Dalle parole ai fatti.
6: Nuovo appuntamento con l'informazione, buon pomeriggio dalla redazione, al microfono Giuliano Ferrigno, Ester in apertura di giornale. Donald Trump fa retromarcia sull'annunciata tassa del 20% a Hormuz, ma lo stretto in fiamme tra raid statunitensi e attacchi iraniani alle petroliere. Hormuz rimarrà chiusa fino a che non cesseranno le aggressioni americane, dice Teheran. Nella notte droni iraniani sul Kuwait, colpite strutture americane in Bahrain, dicono i Pasdaran, la Giordania abbatte 3 missili di Teheran. E Ursula von der Leyen oggi a Kiev per la sua 11ª missione nella capitale ucraina dall'inizio della guerra. L'Ucraina ha acquisito un forte slancio militare, annuncerà nuove iniziative volte a integrare le nostre industrie della difesa, ha detto. Discuteremo inoltre dell'adesione e dei preparativi per questo inverno, ha scritto su X. Sul tavolo della missione un nuovo accordo tra UE e Ucraina per aumentare ulteriormente la sinergia sulla difesa. Con von der Leyen a Kiev ci sono anche alcuni leader del sud-est europeo, dal serbo Vucic al romeno Dan fino alla presidente moldava Sandu. I senatori Dem bloccano intanto un disegno di legge per la politica di difesa da 1.150 miliardi di dollari l'anno, citando la frustrazione per la guerra con l'Iran e la mancata consultazione del presidente Trump con il Congresso. I Dem temono che l'autorizzazione di un enorme budget per il Pentagono possa essere interpretata come un'approvazione della guerra all'Iran. Torniamo in Italia, diventano definitive le condanne all'ergastolo per i genitori di Salman Abbas e per i cugini, definitiva anche la pena di 22 anni di reclusione inflitta allo zio. La decisione dopo che la Cassazione ha rigettato i ricorsi degli imputati per l'omicidio della 18enne pakistana uccisa a Novellara nel Reggiano nel 2021. Secondo l'accusa fu assassinata per essersi opposta a un matrimonio combinato e per avere intrapreso uno stile di vita ritenuto incompatibile con le tradizioni familiari. Nei confronti degli imputati erano state riconosciute le aggravanti della premeditazione e dei futili motivi. La fa il caldo, il culmine della terza ondata di calore è previsto entro venerdì con 15 città da bollino rosso, previsti però anche forti temporali con il rischio di grandinate. Il è in secca, il grande fiume è uno degli osservati speciali, un'ondata di forte maltempo con piogge intense, violente raffiche di vento e grandinate locali ha investito l'Alto Adige, i disagi maggiori si sono registrati a Nalles dove un grosso albero si è abbattuto su un autobus di linea, nessuno dei passeggeri è rimasto ferito, numerosi interventi dei vigili del fuoco anche per allagamenti di cantine e garage, alberi abbattuti e danni alla viabilità. In chiusura mondiale di calcio la nazionale spagnola ci fa sognare ancora una volta, ha scritto sui social il primo ministro spagnolo Sanchez, commentando la vittoria 2-0 in semifinale sulla Francia. Nella notte tra Parigi e il suo Interland 141 persone sono state fermate a margine della partita. Questi arresti sono principalmente legati all'uso di botti e petardi rivolti contro le forze dell'ordine e i servizi di soccorso, precisa la prefettura parigina aggiungendo che non risultano feriti gravi. Questa sera l'altra semifinale alle 21 in campo Inghilterra-Argentina. Era l'ultima notizia, grazie per averci seguito, l'informazione torna alla prossima edizione.
7: O vară plină de hituri.
8: Drop it like it's hot. Yeah.
5: Torino International.

0: Torino International.
1: Io voglio denti fissi e li voglio subito. Sono andato da Atteclinics e mi hanno ridato sorriso e masticazione in sole 24 ore. Protesi fissa in resina su 4 impianti in titanio a un costo di 4.980 euro. Esperti in casi complessi di chirurgia orale e laboratorio odontotecnico interno fanno la differenza. Perché non l'ho fatto prima? I tuoi denti fissi, subito. Clicca www.atteclinics.com e prenota il tuo check-up. Ci troviamo a Torino, Beinasco, Cambiano e Alba.
0: Torino International.

0: Tempo di portarla? Chiama Autodemolizioni Morelli 011 70 49 85. Ritira l'auto a domicilio con rilascio del certificato di rottamazione. Il tutto a costo zero. Demoliamo auto con fermo amministrativo. Demoliamo anche camper, roulotte e moto. Vendiamo ricambi di tutte le marche e acquistiamo vetture sinistrate. Autodemolizioni Morelli, da oltre 50 anni al tuo servizio. Strada della Pronda 85/9, a pochi passi da via Monginevro, Torino. Telefono 011 70 49 85.
1: Hai nelle devare sungata? Bagaje le făcute? Noi da de zâmbet! Peste 10.000 de pacienți se bucură deja de rezultatele impecabile oferite de Dr. Mădălina Topor, medic stomatolog în Torino și Milano. Implanturi dentare și aparate invizibile cu plata în 72 de rate. Sună acum la 800-602-602 și pregătește-ți zâmbetul pentru vacanța perfectă!
2: Torino International, radio sulla 90 FM. Per la tua pubblicità telefona al 335 56 51.

0: Sono le 18.
1: Il segnale orario è stato offerto da...
2: Ma secondo te è una L?
3: Ma no, sarà una XL.
4: Doppia XL, come gli sconti di Asta del Mobile.
5: Il genio dell'asta del mobile!
4: Gli sconti volano fino al 70%!
6: Ma posso iniziare a pagare il prossimo anno?
4: Sicuro! Gli sconti doppia XL fino al 70% sono cumulabili con le promozioni in corso, ma solo per 60 giorni! Geniale, vero?
7: Torino International News.
8: La retromarcia di Trump su Hormuz, niente pedaggio del 20%. Von der Leyen a Kiev, un nuovo accordo per la difesa. Omicidio Salman, definitive le condanne per i familiari. Questo ma anche i mondiali di calcio, tra pochissimo, dopo una pausa.
7: Promuovi la tua azienda con Italia Stampa. Visibilità garantita nella tua città o in tutta Italia. Chiedici come. Visita ora il sito italiastampa.it. Faremo crescere la tua attività. È una promessa. Italia Stampa. Dalle parole ai fatti.
8: Buonasera dalla redazione, al microfono Giuliano Ferrigno, Medio Oriente in primo piano. Donald Trump fa retromarcia sull'annunciata tassa del 20% a Hormuz, ma lo stretto è in fiamme tra raid statunitensi e attacchi iraniani alle petroliere. Hormuz rimarrà chiusa fino a che non cesseranno le aggressioni americane, dice Teheran. Nella notte droni iraniani sul Kuwait, colpite strutture americane in Bahrain, dicono i Pasdaran. La Giordania abbatte 3 missili di Teheran. E Ursula von der Leyen oggi a Kiev per la sua 11ª missione nella capitale ucraina dall'inizio della guerra. L'Ucraina ha acquisito un forte slancio militare, annuncerò nuove iniziative volte a integrare le nostre industrie della difesa, ha detto. Discuteremo inoltre dell'adesione e dei preparativi per questo inverno, ha scritto su X. Sul tavolo della missione un nuovo accordo tra UE e Ucraina per aumentare ulteriormente la sinergia sulla difesa. Con von der Leyen a Kiev ci sono anche alcuni leader del sud-est europeo, dal serbo Vucic al romeno Dan fino alla presidente moldava Sandu. I senatori Dem bloccano intanto un disegno di legge per la politica di difesa da 1.150 miliardi di dollari l'anno, citando la frustrazione per la guerra con l'Iran e la mancata consultazione del presidente Trump con il Congresso. I Dem temono che l'autorizzazione di un enorme budget per il Pentagono possa essere interpretata come un'approvazione della guerra all'Iran. Torniamo in Italia, diventano definitive le condanne all'ergastolo per i genitori di Salman Abbas e per i cugini, definitiva anche la pena di 22 anni di reclusione inflitta allo zio. La decisione dopo che la Cassazione ha rigettato i ricorsi degli imputati per l'omicidio della 18enne pakistana uccisa a Novellara nel Reggiano nel 2021. Secondo l'accusa fu assassinata per essersi opposta a un matrimonio combinato e per avere intrapreso uno stile di vita ritenuto incompatibile con le tradizioni familiari. Nei confronti degli imputati erano state riconosciute le aggravanti della premeditazione e dei futili motivi. La fa il caldo, il culmine della terza ondata di calore è previsto entro venerdì con 15 città da bollino rosso, previsti però anche forti temporali con il rischio di grandinate. Il è in secca, il grande fiume è uno degli osservati speciali, un'ondata di forte maltempo con piogge intense, violente raffiche di vento e grandinate locali ha investito l'Alto Adige. I disagi maggiori si sono registrati a Nalles, dove un grosso albero si è abbattuto su un autobus di linea, nessuno dei passeggeri ne è rimasto ferito, numerosi interventi dei vigili del fuoco anche per allagamenti di cantine e garage, alberi abbattuti e danni alla viabilità. In chiusura mondiale di calcio, la nazionale spagnola ci fa sognare ancora una volta, ha scritto sui social il primo ministro spagnolo Sanchez, commentando la vittoria 2-0 in semifinale sulla Francia. Nella notte tra Parigi e il suo Interland 141 persone sono state fermate a margine della partita. Questi arresti sono principalmente legati all'uso di botti e petardi rivolti contro le forze dell'ordine e i servizi di soccorso, precisa la prefettura parigina, aggiungendo che non risultano feriti gravi. Questa sera l'altra semifinale alle 21 in campo Inghilterra-Argentina. Era l'ultima notizia, grazie per averci seguito, l'informazione torna alla prossima edizione.
9: What time is it?
10: It's officially summer. It's hot all summer. Summer is happiness.
11: Summer is happiness.
12: Summer's coming up.
13: Summer is one of my favorite times of year.
10: Summer is here. Summer is here.
14: Happy summertime.
10: I'm my number one station.
7: Torino International.

0: Magic.
1: Mi chiedo se hai trovato le risposte che cerchi, se è vero che hai incontrato la persona che aspetti. Tu mi leggi dentro e vedi quello che provo. So che è uno sbaglio, voglio farlo di nuovo, ma è un salto nel vuoto. In questo mare di parole mi trascini a fondo, vado in panico e nuoto. O almeno ci provo.

0: sono le 19.
1: Il segnale orario è stato offerto da...
2: Hai visto? Sarà una L?
3: Ma no, come minimo è una XL.
4: Doppia XL, come gli sconti di Asta del Mobile.
2: Il genio dell'asta del mobile!
4: Gli sconti volano fino al 70%!
3: Ma sull'acquisto di una cucina c'è sempre il sistema filtraggio acqua?
4: Ma certo! In più un bellissimo miscelatore al prezzo di un euro! Gli sconti doppi XL volano fino al 70%, ma solo per 60 giorni! Geniale, vero?
5: Torino International News.
6: La retromarcia di Trump su Hormuz, niente pedaggio del 20%. Von der Leyen a Kiev, un nuovo accordo per la difesa. Omicidio Salman, definitive le condanne per i familiari. Ne parleremo tra poco dopo una pausa, restate qui con noi.
5: Promuovi la tua azienda con Italia Stampa. Visibilità garantita nella tua città o in tutta Italia. Chiedici come. Visita ora il sito italiastampa.it. Faremo crescere la tua attività. È una promessa. Italia Stampa. Dalle parole ai fatti.
6: Siamo ad un nuovo appuntamento con l'informazione. Buonasera dalla redazione, al microfono Giuliano Ferrigno, ancora esteri in primo piano. Donald Trump fa retromarcia sull'annunciata tassa del 20% a Hormuz, ma lo stretto è in fiamme tra raid statunitensi e attacchi iraniani alle petroliere. Hormuz rimarrà chiusa fino a che non cesseranno le aggressioni americane, dice Teheran. Nella notte droni iraniani sul Kuwait, colpite strutture americane in Bahrain, dicono i Pasdaran. La Giordania abbatte 3 missili di Teheran. E Ursula von der Leyen oggi a Kiev per la sua 11ª missione nella capitale ucraina dall'inizio della guerra. L'Ucraina ha acquisito un forte slancio militare, annunciano nuove iniziative volte a integrare le nostre industrie della difesa, ha detto. Discuteremo inoltre dell'adesione e dei preparativi per questo inverno, ha scritto su X. Sul tavolo della missione un nuovo accordo tra UE e Ucraina per aumentare ulteriormente la sinergia sulla difesa. Con von der Leyen a Kiev ci sono anche alcuni leader del sud-est europeo, dal serbo Vucic al romeno Dan fino alla presidente moldava Sandu. I senatori Dem bloccano intanto un disegno di legge per la politica di difesa da 1.150 miliardi di dollari l'anno, citando la frustrazione per la guerra con l'Iran e la mancata consultazione del presidente Trump con il Congresso. I Dem temono che l'autorizzazione di un enorme budget per il Pentagono possa essere interpretata come un'approvazione della guerra all'Iran. Torniamo in Italia, diventano definitive le condanne all'ergastolo per i genitori di Salman Abbas e per i cugini, definitiva anche la pena di 22 anni di reclusione inflitta allo zio. La decisione dopo che la Cassazione ha rigettato i ricorsi degli imputati per l'omicidio della 18enne pakistana uccisa a Novellara nel Reggiano nel 2021. Secondo l'accusa fu assassinata per essersi opposta a un matrimonio combinato e per avere intrapreso uno stile di vita ritenuto incompatibile con le tradizioni familiari. Nei confronti degli imputati erano state riconosciute le aggravanti della premeditazione e dei futili motivi. La fa il caldo, il culmine della terza ondata di calore è previsto entro venerdì con 15 città da bollino rosso, previsti però anche forti temporali con il rischio di grandinate. Il Po è in secca, il grande fiume è uno degli osservati speciali, un'ondata di forte maltempo con piogge intense, violente raffiche di vento e grandinate locali ha investito l'Alto Adige. I disagi maggiori si sono registrati a Nalles, dove un grosso albero si è abbattuto su un autobus di linea, nessuno dei passeggeri ne è rimasto ferito, numerosi interventi dei vigili del fuoco anche per allagamenti di cantine e garage, alberi abbattuti e danni alla viabilità. In chiusura mondiale di calcio, la nazionale spagnola ci fa sognare ancora una volta, ha scritto sui social il primo ministro spagnolo Sanchez, commentando la vittoria 2-0 in semifinale sulla Francia. Nella notte tra Parigi e il suo Interland 141 persone sono state fermate a margine della partita. Questi arresti sono principalmente legati all'uso di botti e petardi rivolti contro le forze dell'ordine e i servizi di soccorso, precisa la prefettura parigina, aggiungendo che non risultano feriti gravi. Questa sera l'altra semifinale alle 21 in campo Inghilterra-Argentina. Era l'ultima notizia, grazie per averci seguito, l'informazione torna alla prossima edizione.
7: What time is it?
8: It's officially summer. It's hot all summer. Summer is happiness.
9: Summer is happiness.
10: Summer's coming up.
11: Summer is one of my favorite times of year.
8: Summer is here. Summer is here.
12: Happy summertime.
8: I'm my number one station.
5: Torino International.

0: info@torinointernational.com.
1: Meteo. Una buona giornata, queste le previsioni meteo. Al nord condizioni di tempo stabile al mattino, al nord con nubi sparse schiarite, isolate precipitazioni sulle Alpi orientali. Tra pomeriggio e sera generale aumento dell'instabilità con formazione di acquazzoni e temporali in movimento da ovest verso est. Ancora residui fenomeni in nottata. Al centro giornata all'insegna del tempo stabile su tutte le regioni, con cieli che saranno sereni o poco nuvolosi sia al mattino che al pomeriggio. Nessuna variazione in serata e nottata, con ampie schiarite ovunque. Al sud e sulle isole condizioni di tempo stabile e soleggiato su tutte le regioni meridionali e insulari per l'intera giornata senza precipitazioni. Poche variazioni tra serata e nottata, salvo qualche innocuo disturbo nuvoloso sulla campagna. Temperature minime senza variazioni di rilievo e massime in ulteriore rialzo. Le previsioni meteo sono a cura del Centro Meteo Italiano.
0: Meteo. Torino International.

0: Sono le 20 e 2 minuti.
1: Il segnale orario è stato offerto da...
2: Hai visto? Sarà una L?
3: Ma no, come minimo è una XL.
4: Doppia XL, come gli sconti di Asta del Mobile.
5: Il genio dell'asta del mobile!
4: Gli sconti volano fino al 70%!
3: Ma il piano di lavoro in Silestone è sempre al prezzo del laminato?
4: Sicuro! Gli sconti doppia XL fino al 70% sono cumulabili con le promozioni in corso, ma solo per 60 giorni! Geniale, vero?
6: Torino International News.
7: La retromarcia di Trump su Hormuz, niente pedaggio del 20%. Von der Leyen a Kiev, un nuovo accordo per la difesa. Omicidio Salman, definitive le condanne per i familiari. Questo ma anche il mondiale di calcio, tra pochissimo, dopo una pausa.
8: Lavori o hai lavorato a scuola da precario per più di 3 anni sul posto vacante? Ricorri al Tribunale del Lavoro coi legali ANIAF per ottenere un risarcimento da 4 a 24 mensilità. Puoi recuperare subito da 7 a 67 mila euro per l'abuso dei contratti. Lo dice la legge e la giurisprudenza grazie alle battaglie vinte dal sindacato ANIAF. Aderire è semplice. Per info visita il sito www.aniaf.org/ricorsi. Contatta il numero 091 709 8355 o invia un WhatsApp al numero 392 996 2493.
7: Ben ritrovati sulle nostre frequenze, appuntamento con l'informazione. Buonasera dalla redazione Esteri. Donald Trump fa retromarcia sull'annunciata tassa del 20% a Hormuz, ma lo stretto in fiamme tra raid statunitensi e attacchi iraniani alle petroliere. Hormuz rimarrà chiusa fino a che non cesseranno le aggressioni americane, dice Teheran. Nella notte droni iraniani sul Kuwait, colpite strutture americane in Bahrain, dicono i Pasdaran. La Giordania abbatte 3 missili di Teheran. E Ursula von der Leyen oggi a Kiev per la sua 11ª missione nella capitale ucraina dall'inizio della guerra. L'Ucraina ha acquisito un forte slancio militare, annuncerà nuove iniziative volte a integrare le nostre industrie della difesa, ha detto. Discuteremo inoltre dell'adesione e dei preparativi per questo inverno, ha scritto su X. Sul tavolo della missione un nuovo accordo tra UE e Ucraina per aumentare ulteriormente la sinergia sulla difesa. Con von der Leyen a Kiev ci sono anche alcuni leader del sud-est europeo, dal serbo Vucic al romeno Dan fino alla presidente moldava Sandu. I senatori Dem bloccano intanto un disegno di legge per la politica di difesa da 1.150 miliardi di dollari l'anno, citando la frustrazione per la guerra con l'Iran e la mancata consultazione del presidente Trump con il Congresso. I Dem temono che l'autorizzazione di un enorme budget per il Pentagono possa essere interpretata come un'approvazione della guerra all'Iran. Torniamo in Italia, diventano definitive le condanne all'ergastolo per i genitori di Salman Abbas e per i cugini, definitiva anche la pena di 22 anni di reclusione inflitta allo zio. La decisione dopo che la Cassazione ha rigettato i ricorsi degli imputati per l'omicidio della 18enne pakistana uccisa a Novellara nel Reggiano nel 2021. Secondo l'accusa fu assassinata per essersi opposta a un matrimonio combinato e per avere intrapreso uno stile di vita ritenuto incompatibile con le tradizioni familiari. Nei confronti degli imputati erano state riconosciute le aggravanti della premeditazione e dei futili motivi. La fa il caldo, il culmine della terza ondata di calore è previsto entro venerdì con 15 città da bollino rosso, previsti però anche forti temporali con il rischio di grandinate. Il Po è in secca, il grande fiume è uno degli osservati speciali, un'ondata di forte maltempo con piogge intense, violente raffiche di vento e grandinate locali ha investito l'Alto Adige. I disagi maggiori si sono registrati a Nalles, dove un grosso albero si è abbattuto su un autobus di linea, nessuno dei passeggeri è rimasto ferito, numerosi interventi dei vigili del fuoco anche per allagamenti di cantine e garage, alberi abbattuti e danni alla viabilità. In chiusura mondiale di calcio la nazionale spagnola ci fa sognare ancora una volta, ha scritto sui social il primo ministro spagnolo Sanchez, commentando la vittoria 2-0 in semifinale sulla Francia. Nella notte tra Parigi e il suo Interland 141 persone sono state fermate a margine della partita. Questi arresti sono principalmente legati all'uso di botti e petardi rivolti contro le forze dell'ordine e i servizi di soccorso, precisa la prefettura parigina aggiungendo che non risultano feriti gravi. Questa sera l'altra semifinale alle 21 in campo Inghilterra-Argentina. Era l'ultima notizia, grazie per averci seguito, l'informazione torna alla prossima edizione.
6: Dor de folclor. Dor de folclor.
9: Emisiunea care s-a lindă dorul de țară.

0: Sono le 21.
1: Il segnale orario è stato offerto da...
2: Ma secondo te è una L?
3: Ma no, sarà una XL.
4: Doppia XL, come gli sconti di Asta del Mobile.
5: Il genio dell'asta del mobile!
4: Gli sconti volano fino al 70%.
6: Ma posso iniziare a pagare il prossimo anno?
4: Sicuro! Gli sconti doppia XL fino al 70% sono cumulabili con le promozioni in corso, ma solo per 60 giorni! Geniale, vero?
7: Attenzione! DJ Nick vă invită să savurați un cocktail de muzică și distracție la Radio

0: Sono le 22 e 2 minuti.
1: Il segnale orario è stato offerto da...
2: Hai visto? Sarà una L?
3: Ma no, come minimo è una XL.
4: Doppia XL!

0: come gli sconti di Asta del Mobile.
1: Il genio dell'asta del mobile!
0: Gli sconti volano fino al 70%!
2: Ma sull'acquisto di una cucina c'è sempre il sistema filtraggio acqua?
0: Ma certo! In più un bellissimo miscelatore al prezzo di un euro! Gli sconti doppi XL volano fino al 70%, ma solo per 60 giorni! Geniale, vero?
3: Parla con Cosimo, un programma scritto e condotto da Cosimo Alfano.
4: Bentornati a Parlo con Cosimo, bentornati qui su Radio Torino International. Siamo all'aperto perché hai appena finito il concerto. Simona Bencini, ciao.
5: Ciao a tutti, sì, anche perché c'è una bellissima aria, un bel vento dopo un caldo torrido, quindi godiamoci questo momento di fresco.
4: Farlo qua. Lei vorrò raccontare, perché l'altra volta abbiamo parlato dello spettacolo,
5: sì.
4: Invece questa volta vorrò parlare un pochino della tua carriera.
5: Sì,
4: la carriera,
5: quanto
4: che,
5: tempo hai?
4: Quello che vuoi.
5: No.
4: Allora, diretta su Cuba, all'inizio nascono in due e poi dopo ti si è aggiunta, giusto?
5: Sì, no, diciamo no, non esattamente così. Dirotta erano una vera e propria band inizialmente, cioè quindi c'era il batterista e il percussionista, proprio nata come una band. Certamente chi ha avuto l'idea, i fondatori di questa band sono stati Rossano Gentili e Stefano De Donato. Io sono entrata come corista, cercavano una corista e quindi eravamo, insomma, una band nel vero senso della parola.
4: La voce era maschile all'inizio.
5: La voce era maschile, c'era un cantante molto bravo che però a un certo punto, siccome lui era un ufficiale medico, aveva anche questa vocazione della medicina, insomma, di fare il medico, e quindi ha scelto di intraprendere quella strada e ha lasciato il posto vacante. Guarda caso io ero lì.
4: Quindi subentri come...
5: Quindi mi danno questa possibilità di provare a sostituirlo. Tieni conto che sostituire un uomo con brani e con testi, insomma, tutto scritti per un uomo, una vocalità maschile, quindi inizialmente è stato un po' così. Però io in quel periodo, cosa non è che adesso non lo sia, ma ero veramente scatenata. E quindi avevo una presenza scenica abbastanza importante, molto fresca, molto proprio veramente libera. E questo fu, diciamo, il mio asso nella manica. Vocalmente invece dovevo ancora crescere, ci è voluto un po' di anni, però insomma poi Stefano e Rossano hanno scritto dei brani appositamente per me, fino a quando siamo arrivati a scrivere, a comporre quel famoso Gelosia nel 94. Siamo riusciti ad avere un contratto discografico con CGT, abbiamo festeggiato i 30 anni di Gelosia e per l'occasione appunto abbiamo fatto uscire un vinile con un remix di Tommy V. Insomma, ovviamente i compleanni servono per questo, per festeggiare, per ricordare e per poi fare dei tour, perché poi alla fine della fiera, insomma, la cosa più bella è fare musica dal vivo. Quindi dirotta su Cuba nel 94, nella formazione in cui voi la conoscete, quindi Stefano De Donato, Rossano Gentile e Simona Bencini, sono nati nel 94 con Gelosia.
4: Poi cosa succede? Succede che voi partecipate a Sanremo, no?
5: Sì, sì, quella è stata la consacrazione, 97, con È andata così, ospite Toots Thielemann.
4: Però cosa succede? Che succede? Che dirotto su Cuba prendono una decisione, una pausa, no? Ci si divide un po', qualcuno vuole produrre delle cose da solo.
5: Beh,
4: tu intraprendi la carriera.
5: Sì, sai com'è, non è facile, insomma, le band, dire, spesso si sciolgono, nel senso che dopo tanti anni sotto pressione, non abbiamo proprio la pressione discografica, la pressione dei risultati che avevamo ottenuto che bisognava in qualche modo riproporre. Quindi insomma c'è stato un momento che abbiamo perso probabilmente un po' di lucidità, eravamo stanchi e questa stanchezza ha fatto sì che avessimo delle frizioni. Queste frizioni hanno portato a dividerci ed io ho preso questa strada della carriera solista.
4: Però succede che poi ritornate, quindi questa reunion.
5: Poi dopo dieci anni, dieci anni nel 2012 ci siamo riuniti, proprio i tre originali, e siamo ritornati con dei singoli, Regione Sentimento e anche un nuovo album, Studio Session, con dei singoli nuovi e via così. Poi abbiamo continuato a suonare dal vivo
4: fino al
5: 2021 con la pandemia, nuove difficoltà, divisioni diverse, fino a quando appunto nel 2023 riprendo in mano io di rotta su Cuba per la prima volta da sola, nel senso con me non ci sono né Rossano né Stefano, e riparto con una band tutta nuova, una band di giovani musicisti, tutti ovviamente specializzati nel genere funk, e sono ripartita in tour a festeggiare tutti questi compleanni, tutti i trentennali, insomma, mi sono fatta, e c'è stata una bella, come dire, una bella risposta, devo dire, da parte del pubblico, e poi siamo usciti anche con un nuovo singolo nel 2024, un duetto che era nei programmi da tanto tempo con Mario Venuti, che
4: salutiamo, perché è stato un paio di volte ospite a Parla con Cosimo, un carissimo amico.
5: Questo In The Souk, che abbiamo fatto una sea jazz un po' come dire siculo, questo crossover di...
4: Cosa dici, visto che stasera è stata una serata jazz, se presentiamo questo brano con Mario Venuti e poi ci ritroviamo
5: molto volentieri, anche perché abbiamo girato un video stupendo in Sicilia tra Mazara del Vallo e Roma, che merita di vederlo. Si intitola In The Souk, di rotta su Cuba, con Mario Venuti.
4: A dopo.

0: Alfano.
1: Siamo tornati con Simona Bincini. Simona, parliamo un attimo dello spettacolo di stasera. Stasera sì. Hai dato tutta te stessa, come sempre, con una musica jazz, perché tu ultimamente partecipi molto con le big band, sì. con questo repertorio nuovo che hai scoperto come una seconda parte di te.
2: Sì, sì, sì, come hai sentito, ho detto al pubblico, era una parte, avevo bisogno insomma di una musica che mi potesse far esprimere anche in un modo diverso vocalmente, perché di Rotta su Cuba, lo sapete, musica sempre felice, sempre up, devo essere sempre al top, però io sono anche una persona che ha insomma le sue,
1: come dire, anche sue delle
2: emozioni diverse, più melanconica, più riflessiva, e quindi il jazz mi ha dato la possibilità di esprimere questa parte di me, e quindi ho cominciato già dal 2011 con una nuova formazione di jazzisti pugliesi, con LMG Quartet ho inciso il mio primo album Spreading Love, e poi nel 2021 è uscito Unfinished, questo album che era una raccolta di brani che avevo nel cassetto da più di 10 anni, ed è uscito fuori questo album che porto ancora in giro sempre con LMG Quartet, e poi appunto con le big band, perché io amo stare sul palco con tante persone, appunto con Giampaolo Petrini, prima volta questa collaborazione che spero insomma non finisca qua, okay. È stato molto bello, perché adoro le big band, adoro gli arrangiamenti, e ho sempre sognato insomma di poter cantare con queste grandi formazioni, proprio mi piace tanto, quindi insomma ho realizzato un altro mio sogno.
1: E poi stasera hai cantato un pezzo che è nato 20 anni fa da due grandissimi autori, e ci hai presentato questo bellissimo brano.
2: Sì, io si titola Non so se tu, scritto da Bruno De Filippi e Giorgio Calabrese, e questo brano mi fu spedito proprio da Bruno, che era diventato mio amico, e io purtroppo in quel periodo non l'ho registrato perché stavo prendendo una strada più R&B, e quindi quel brano non ci stava bene dentro quell'album, però appunto dopo 20 anni sono riuscita a registrarlo in questo mio album Unfinished, e oltretutto con un quartetto d'eccezione, perché c'è Antonio Farò al pianoforte, Max Furian alla batteria e Max De Aloe, che era un amico di Bruno De Filippi, all'armonica, e finalmente l'ho registrato, anche se Bruno e Giorgio non ci sono più, spero che gli sia arrivato questo mio messaggio, ed è un brano che ho voluto regalare stasera a questa chicca, a questo brano che amo particolarmente.
1: Una curiosità, come solista o come, cioè in questo ambito da solista o come diretto su Cuba, c'è qualcosa in arrivo discograficamente parlando?
2: Guarda,
1: se non si può dire,
2: sì, no,
1: dice.
2: Ma no, ma si può anche dire, nel senso il lavoro c'è, ci si sta facendo. Per quanto riguarda Di Rotta è un pochino più complessa la cosa, perché stiamo cercando di rendere il progetto un po' più contemporaneo, e non è semplice, perché ovviamente io sono legata moltissimo al mio percorso passato, e trovare una strada un po' più diciamo attuale non è facile, quindi sono scontri, sono discussioni, cioè, sempre, e allora si rimanda.
1: Però il bello di una band puoi rimanere uniti,
2: si rimanda sempre, perché tanto ormai è così, si esce quando si è convinti di avere qualcosa in mano che veramente valga la pena,
1: d'accordo.
2: Perché comunque avremo la voglia, anche il desiderio di riprovare, a vedere se a tentare insomma la strada dell'avere un po' più di successo, quantomeno di visibilità, che adesso non c'è più data da tanto tempo. Abbiamo il nostro pubblico,
1: c'è tantissima musica nuova, c'è tantissima musica che dura poco,
2: sì.
1: E quindi è difficile anche per i big,
2: esce tantissima roba, non puoi capire quanta roba esce, quindi è difficile,
1: è diventato un mercato veloce,
2: sì, molto veloce, io ho la fortuna di avere un repertorio comunque
1: gelosia va avanti dopo 32
2: appunto
1: anni.
2: Quindi quello lì io continuo a farlo, perché
1: vuol dire che Di Rotta su Cuba hanno lasciato il segno, no? Quindi
2: questo sì
1: credo di sì,
2: quindi questa è una grande fortuna, mi sento una privilegiata, e continuerò a farlo con grande gioia finché posso.
1: Io, Simona, ti ringrazio tantissimo di essere stata di nuovo ospite a parlare con questo, questa volta in presenza, e sono veramente onorato di averti avuto ospite,
2: grazie,
1: e di aver soprattutto visto
2: per l'invito.
1: Il tuo spettacolo.
2: Grazie mille. Alla prossima.
1: Grazie.
2: Ciao.

0: Sono le 23.
1: Il segnale orario è stato offerto da...
2: Hai visto? Sarà una L?
3: Ma no, come minimo è una XL.
4: Doppia XL, come gli sconti di Asta del Mobile.
5: Il genio dell'asta del mobile!
4: Gli sconti volano fino al 70%!
3: Ma il piano di lavoro in Silestone è sempre al prezzo del laminato?
4: Sicuro! Gli sconti doppia XL fino al 70% sono cumulabili con le promozioni in corso, ma solo per 60 giorni! Geniale, vero?
6: DJ Nick presents The Best Hits, only at Radio Torino International.
7: I'm trying to...

0: È mezzanotte.
1: Il segnale orario è stato offerto da...
2: Ma secondo te è una L?
3: Ma no, sarà una XL.
4: Doppia XL, come gli sconti di Asta del Mobile.
5: Il genio dell'asta del mobile!
4: Gli sconti volano fino al 70%!
6: Ma posso iniziare a pagare il prossimo anno?
4: Sicuro! Gli sconti doppia XL fino al 70% sono cumulabili con le promozioni in corso, ma solo per 60 giorni! Geniale, vero?
7: DJ Nick presents The Best Hits, only at Radio Torino International. We stand.

0: È 1:02.
1: Il segnale orario è stato offerto da...
2: Ma secondo te è una L?
3: Ma no, sarà una XL.
4: Doppia XL, come gli sconti di Asta del Mobile.
5: Il genio dell'asta del mobile!
4: Gli sconti volano fino al 70%.
6: Ma posso iniziare a pagare il prossimo anno?
4: Sicuro! Gli sconti doppia XL fino al 70% sono cumulabili con le promozioni in corso, ma solo per 60 giorni! Geniale, vero?
7: DJ Nick presents The Best Hits, only at Radio Torino International.

0: Sono le 2.
1: Il segnale orario è stato offerto da...
2: Hai visto? Sarà una L?
3: Ma no, come minimo è una XL.
4: Doppia XL, come gli sconti di Asta del Mobile.
5: Il genio dell'asta del mobile!
4: Gli sconti volano fino al 70%!
6: Ma sull'acquisto di una cucina c'è sempre il sistema filtraggio acqua?
4: Ma certo! In più un bellissimo miscelatore al prezzo di un euro! Gli sconti doppi XL volano fino al 70%, ma solo per 60 giorni! Geniale, vero? Get up! Countdown!
7: DJ Nick gives you the best!